0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione della notte. Da un paio di giorni la sicurezza torna ad essere una bandiera contesa nel centrodestra. La Lega continua a chiedere subito più militari a presidio di strade, stazioni e piazze, potenziando così l'operazione Strade Sicure. Oggi sono attualmente impiegati 6.800 soldati. Il ministro Crosetto ribatte: basta che non sia per motivi solo estetici, per far vedere qualche mimetica per strada. L'ex governatore del Lazio è fiducioso in una vittoria del centro-sinistra alle prossime elezioni. L'europarlamentare Dem ha detto: sono fiducioso che l'alleanza delle opposizioni saprà dare una risposta. Vannacci sfrutta le paure della gente ma non vincerà. Sentiamo Zingaretti.
3: E le idee di Vannacci sono antichissime, vecchie, e gli italiani le hanno provate dagli anni 20. E l'esito è stata una catastrofe: la guerra, la morte e le disuguaglianze. Quindi non sono la soluzione, ma è il modo di sfruttare le paure degli italiani. Noi dobbiamo risolvere i motivi che creano paura agli italiani.
2: Sono partite ieri le proteste dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Alle 9 di ieri mattina è cominciato lo sciopero di 24 ore. Sono anche state bloccate due strade provinciali. I lavoratori incrociano le braccia fino alle 7 di questa mattina per la chiusura dell'area a caldo decisa dai giudici. È tutto per il momento. Buonanotte.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Treviso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati, ecco le ultime notizie. Elezioni in Svezia, si profila la vittoria dei socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson, riconfermandosi il partito con più sostenitori in Parlamento con il 28,1%. Secondo i media svedesi, i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati non prima del 16 settembre. La Francia insiste sul divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il governo francese ha infatti ultimato una nuova versione del provvedimento e l'ha notificata alla Commissione europea dopo che una precedente proposta era stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. A Palazzo Bonaparte di Roma, una mostra dedicata a Kandinsky. Francesca Villanti, curatrice scientifica dell'evento.
3: Troviamo dei capolavori straordinari che difficilmente escono da Parigi, dal Centre Pompidou, e quindi è un'occasione per poterli vedere a Roma e per poter seguire proprio il percorso dell'artista dai primissimi anni, dagli anni di Monaco fino ad arrivare agli ultimi anni di Parigi.
2: Coyote vs Acme si conferma in testa al box office italiano. Tra il 10 e il 13 settembre ha incassato quasi 1 milione di euro, avvicinandosi ad un totale di 3 milioni. Grazie per l'attenzione.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono 4:02.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione della notte. Da un paio di giorni la sicurezza torna ad essere una bandiera contesa nel centrodestra. La Lega continua a chiedere subito più militari a presidio di strade, stazioni e piazze, potenziando così l'operazione Strade Sicure. Oggi sono attualmente impiegati 6.800 soldati. Il ministro Crosetto ribatte: basta che non sia per motivi solo estetici, per far vedere qualche mimetica per strada. L'ex governatore del Lazio è fiducioso in una vittoria del centro-sinistra alle prossime elezioni. L'europarlamentare Dem ha detto: sono fiducioso che l'alleanza delle opposizioni saprà dare una risposta. Vannacci sfrutta le paure della gente ma non vincerà. Sentiamo Zingaretti.
3: E le idee di Vannacci sono antichissime, vecchie, e gli italiani le hanno provate dagli anni 20. E l'esito è stata una catastrofe: la guerra, la morte e le disuguaglianze. Quindi non sono la soluzione, ma è il modo di sfruttare le paure degli italiani. Noi dobbiamo risolvere i motivi che creano paura agli italiani.
2: Sono partite ieri le proteste dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Alle 9 di ieri mattina è cominciato lo sciopero di 24 ore. Sono anche state bloccate 2 strade provinciali. I lavoratori incrociano le braccia fino alle 7 di questa mattina per la chiusura dell'area a caldo decisa dai giudici. E noi ci fermiamo qui per questo aggiornamento. Il prossimo alle 5. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Bentrovati, sono le 5 appena passate, edizione Flash, vediamo le ultime notizie. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: contro l'intelligenza artificiale c'è cospirazione, l'unico argine che serve è un presidente forte. Il tycoon ha poi criticato Dario Amodei di Anthropic, ha detto: fa l'angioletto perfetto. Sulle nuove tecnologie è intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella, che ha detto: da queste nuove tecnologie ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Papa Leone ha compiuto gli anni e con la giornata del suo compleanno ha cancellato i tagli che aveva predisposto il suo predecessore Francesco e ha rialzato gli stipendi dei cardinali. Dalla CEI gli auguri al Papa, ci indica che il ministero è servizio. Oggi a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino. Ieri fino alle 19 migliaia di cittadini le hanno reso omaggio alla camera ardente allestita al Campidoglio. Il ricordo del ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Lei ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
3: E per ora noi ci fermiamo qui. Alle 6 ci saranno le previsioni del tempo. Grazie per la vostra attenzione.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sorriso! È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Carino, ma che dire di Vanessa Rinaldi? Secondo me è uno spettacolo, la Vanessa Rinaldi è uno spettacolo. Buongiorno, vedo Venerino. Venerino, se mi canni la data, guarda, vengo lì a Cerea a piedi. Pronto.
1: Ciao Gio, buon martedì a te e a tutti i sorgini. Ciao, buona giornata.
0: Ma martedì, giorno, mese e anno. Il nostro uomo calendario, va bene. Siamo qua pronti per vivere un'altra bella giornata assieme con la musica della vostra Radio Sorriso. Insomma, abbiamo un catalogo vastissimo, signore e signori, abbiamo già la bancarella esposta in bella vista a vostra disposizione. C'è una sorta di combinazione telefonica da comporre, no? Per avere diritto al pezzo, per mettere mano, per aprire la porta dell'archivio. 345 48 45 663. Tra pochissimo l'appuntamento con l'oroscopo, però prima un paio di brani ci stanno. Adesso vi metto una mazurchetta. Vai.

0: La nave di Radio Sorriso sta navigando in acque, in buone acque, cioè, ci sono pericoli, no, andiamo, procediamo. Momento oroscopo. Regina madre, mi stavo preoccupando, pronto?
1: Nell'aria c'è qualcosa che rende d'oro l'anima.
0: Ciao.
1: Ciao caro.
0: Ciao tesoro, lei non manca mai con la sua cantatina mattutina che la dice lunga su come sta la nostra regina. Va bene, l'Ariete, stringerete relazioni con persone di provenienza ben diversa dalla vostra e con le quali potrà nascere un particolare affetto, no? Il denaro uscirà troppo facilmente dalle vostre tasche, dovrete cercare di amministrare meglio le vostre finanze, eh? Dai, vi aiuto io, datemi i vostri soldi che vi aiuto io. Mamma mia, Torelli, forse la giornata non trascorrerà per tutti secondo programma, infatti gli astri promettono svolte e cambiamenti da affrontare con il sorriso sulle labbra, così, guarda che faccia da ebete che mi ritrovo. Proprio in una situazione imprevista potreste conoscere una persona molto affascinante. Gemelli, mostrerete la parte più concreta del vostro carattere, l'attenzione sarà concentrata sull'andamento delle attività economiche e sul soddisfacimento delle esigenze materiali. Mostrerete attenzione per il risparmio, ma senza penalizzare la qualità dei vostri acquisti. E adesso, ladies and gentlemen, quella, la cumbia dal titolo Coimbra.

Tango su Radio Sorriso. Fantastico, quasi quasi lo ripeto un'altra volta, mi è piaciuto. Andiamo avanti, va, momento oroscopo qui su Radio Sorriso. Tocca il segno del Cancro, sarete dotati di grande intuito che vi farà prendere decisioni fortunate. Che il vostro settore di interesse sia il lavoro o la conquista amorosa, avrete una giornata molto positiva. L'atmosfera magica di un luogo speciale vi regalerà indimenticabili momenti d'amore. Leone, un sogno d'amore è sbocciato nel vostro cuore, ma la situazione non è facile né troppo scorrevole, così che occorrono accurati piani di battaglia. Oggi l'intuizione e la furbizia di chi saprà comportarsi con dolcezza saranno doti assolutamente preziose. Vergine, la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle. Contate sull'intuito, sulla simpatia e sull'aiuto di una persona che ha grande stima di voi. Si traccia un compleanno indimenticabile, le stelle vi promettono la realizzazione dei vostri sogni fantastici.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Riso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Salvatore Fiorenzo. Hola, sono le 6:39, ma buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Io sono Giovanni Zani e questo è il nostro momento oroscopo. Ogni mattina tra le 6 e le 7 noi ce lo concediamo, anzi voi vi mettete lì belli e rilassati ad ascoltarlo. Io ve lo leggo molto volentieri ogni mattina, tranquilli. Bilancia, Mercurio vi renderà più allegri e vi darà finalmente l'impressione di essere davvero felici. Andranno bene i rapporti appena nati, purché non vogliate correre troppo e definire fin dall'inizio l'evoluzione, i modi e i tempi del vostro stare insieme. Calmi, tranquilli, fly down, vola basso, come si suol dire. Scorpione, le geometrie astrali odierne favoriranno i contatti con altre persone e vi renderanno popolari. Dotati di un forte magnetismo personale grazie alla Luna e Venere nel vostro segno, sarete arricchiti anche di una notevole immaginazione. Sagittario, oggi i pianeti vi faranno condurre in porto un progetto di lavoro che vi preme molto. Fascino e voglia di vivere aumenteranno la vita affettiva e sarà decisamente molto più gratificante. Se siete single, una provocante intraprendenza vi farà vivere momenti splendidi.

and Friends e gli amici con Futura. Ore 6:47 del mattino di martedì 15, tocca al segno del Capricorno. Ogni novità è possibile, incluse le meno probabili, come un colpo di fortuna in amore o negli affari. L'amore, per chi è in coppia, non chiederà altro che buona volontà e gentilezza, ma non guasterà neppure una piccola dimostrazione materiale. Un diamantino, che so, troppo, dai. L'acquario, con Plutone in aspetto favorevole nel vostro segno, oggi non avrete timore di niente e di nessuno. In amore sarete molto sicuri di voi e, a differenza dei giorni passati, non vi lascerete più condizionare dalle emozioni negative. E chiudiamo con il segno dei Pesci. Fase delicata per la vita intima. Sarete favoriti se siete in coppia e la vostra energia un po' irregolare sarà riequilibrata dal contatto con il partner. Divisi tra il desiderio di calore e un certo egocentrismo, stenterete a trovare serene modalità di approccio. Tutto per quanto riguarda l'oroscopo tornerà domani, naturalmente, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso turna magantà. Turna magantà e a ballà la tarantella.

Zica, 5 minuti dalle 7 del mattino. Hola, buongiorno, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno. Mi rivolgo al muro, lo faccio dopo, dai, nella seconda parte. Sappiate che la nostra bacheca è a vostra completa disposizione. Se volete scarabocchiarla anche stamattina, fatelo utilizzando il numero 345 48 45 663. Se mi registrate le note vocali, io sono più felice. Dai, che la prossima ora la voglio iniziare con due di voi, due belle richiestone, fatte bene, per bene, la dedica e dopo, insomma, entreremo nel merito. Dello spazio informativo, culturale, anche perché ci sono delle opportunità formative per gli studenti superiori del Veneto non indifferenti, le visite a San Marco gratuite per gli studenti di tutto il Veneto, nascono praticamente i viaggi della bellezza, e questa è un'iniziativa sostenuta dalle banche di credito cooperativo e prevede zero spese per chi aderisce e la possibilità di visitare 18 diverse istituzioni veneziane dopo la basilica di San Marco, vabbè, dal comune all'università, eccetera eccetera. Ne parleremo dopo nella seconda parte, quindi studentelli belli, state attenti, perché ci sono cose molto interessanti da non lasciar perdere, opportunità formative incredibili.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso! www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
7: Sono le 7:04.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1, 2 km di coda tra Ponte Corvo e Cassino per il ripristino di un incidente. C'è anche coda in uscita a Cassino provenendo da Roma. Anche 2 km di coda segnalati tra Barberino di Mugello e Calenzano, sempre in direzione sud. Coda di 1 km poi a Roma tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4, code a tratti fra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Trieste, invece, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla A14, coda di 1 km tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per lavori in corso. Tempo di percorrenza stimato in 20 minuti circa. C'è poi coda tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera per lavori in direzione della Autosole. Coda anche tra Bologna a Casalecchio e raccordo di Casalecchio per traffico congestionato. Torniamo a Roma per segnalare sulla A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: Che bel freschetto, condizionatore!
1: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
0: Ma che fa, mero bel mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

Emanuel Rodi con Vivi per te. Opportunità informative, visite SMERC è gratis. Cari i miei studenti, gli studenti, come dicevo prima, l'ora precedente sul finire, insomma, gli studenti di tutte le scuole superiori del Veneto avranno questa grossissima possibilità di visitare e raggiungere in maniera gratuita la Basilica di San Marco in questo anno scolastico, no? E poi visitare sempre a Venezia nella stessa giornata un'altra istituzione, che so, può essere il museo, ma non solo, sempre, sempre gratis. Questa è l'idea alla base dei Viaggi della Bellezza, una interessantissima iniziativa sostenuta dalle banche di credito cooperativo del territorio. Oltre all'adesione di moltissime altre realtà che si rendono disponibili, no, ad essere visitate dagli studenti nel pomeriggio. Il programma infatti prevede che per ogni visita gli studenti arrivino a San Marco senza costi di trasporto al mattino e poi, prima di rientrare nelle rispettive località d'origine, scelgano di visitare uno tra 18 luoghi diversi. Può essere l'Università Ca' Foscari, la Scuola Grande di San Rocco, il Museo Archeologico di Venezia con la Biblioteca Marciana, insomma c'è un sacco di roba, insomma, da vedere. E questo è un progetto veramente ad hoc. Magari quando andavo a scuola io ci fosse stata la possibilità. Comunque a breve sarà online, ve la taglio, vi dico subito che a breve sarà online una piattaforma in cui prenotare il proprio viaggio, ma già l'ufficio scolastico regionale ha mandato alle scuole e pubblicato le informazioni per aderire a questa cosa, no? L'iniziativa è programmata in via sperimentale naturalmente per l'anno scolastico da poco iniziato, 26-27, prevede l'accoglienza di almeno una classe al giorno, no? In base all'esito poi si valuterà se ripeterla nei prossimi anni, ma c'è grande fiducia ed entusiasmo e speriamo sia proprio così.

0: Mariano con Walter Giannarelli su Radio Sorriso, ore 7:20. Aspetta che adesso devo rivolgermi al muro, perché cominciano a scarabocchiarlo alla grande. Caterina, la Raffa di Ponzano, Paolo l'Alpin, aspetta ancora Cesarone registra, però lo tengo là perché ho capito che mi frega. Lui manda il messaggio sempre alla stessa ora, poi io lo mando in onda per il saluto e poi lui cambia, va a ascoltare un'altra radio. E allora va bene. Miriam, la nostra, ma Miriam, anche te, mi dicono c'è sempre questo tono di voce basso, tira fuori quella voce come quando sei in classe, no? Quando rispondi all'interrogazione.
1: Buongiorno,
0: no?
1: Sì. Zio, ma che bella opportunità che hanno quelli del Veneto.
0: Sì,
1: Madonna, che invidia.
0: Cara mia.
1: No, comunque, per risponderti al quesito di ieri che mi chiedevi come mai non volessi più andare a scuola, beh, semplicemente perché per 3 mesi di fila mi sono svegliata alle 8 del mattino e non facevo niente durante tutta la giornata.
0: Brava, vieni anche a dirmelo.
1: Guarda, infatti ieri mi è alzata a forza, ma oggi se vuoi che vado a scuola ho bisogno di sentire la voce di quell'uomo che quando canta per me è irresistibile.
0: Ho capito.
1: A meno che tu non l'abbia già mandato in onda, perché sì, oggi mi sono svegliata alle 6:22, ma solo lui può farmi alzare. Buona giornata.
0: Secondo voi parla di Gio Valeriani, di Gio Zani o di Mario Riccardi? Di Mario Riccardi, secondo me, lo sciupa femmine. Miriam, dai, datti una mossa. Attenzione, perché tra poco, sì, abbiamo parlato di questa iniziativa fantastica, no, che è relativa alla città di Venezia, però tra poco io parlerò di anche di Sottomarina, che noi menzioniamo sempre e soprattutto nel periodo estivo, per la spiaggia, per le attività che si svolgono sempre in località balneare, e non parliamo mai, c'è una roba in più da godere e da vivere in Sottomarina, uno spazio verde inclusivo che è stato aperto, inaugurato da qualche giorno finalmente. Vi racconto tutto dopo. Adesso andiamo allo sciupa femmine, va?

0: Cesare!
1: Mamma mia, Giovanni, che voce pazzesca che ha questa Miriam! Complimenti, una voce pazzesca!
0: Ragazzo, vola basso, che potresti essere il suo nonno, vola basso! Allora, uno spazio verde inclusivo, dedicato al verde, allo sport e al gioco, poi ancora alla cultura, ma soprattutto alla socialità. Sono stati inaugurati qualche giorno fa i nuovi giardini dell'Arena Sottomarina a seguito di un intervento di rigenerazione urbana finanziato con i fondi del PNRR, no? Che restituisce praticamente alla comunità un'area di oltre 17.000 metri quadrati rimasta per molti anni inutilizzata e in balia del degrado assoluto, no? Restituiamo alla città un'area che per circa 20 anni è rimasta lì, buttata ad cazzum, come si suol dire, no? E che aveva bisogno di essere completamente ripensata. Questo ha dichiarato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, no? Non inauguriamo semplicemente un nuovo giardino, ma uno spazio pubblico che mette insieme verde, sport, gioco, cultura ed inclusione, che può diventare un nuovo punto di riferimento per Sottomarina. E questa è una bella idea anche per i pomeriggi invernali, autunnali e invernali, cioè questo polmone verde. Il nuovo parco è attraversato da una rete di percorsi pedonali interni di circa 6.000 metri quadrati, collegati ai 5 accessi dell'area e intervallati da zone di sosta. I percorsi sono stati concepiti non soltanto come collegamenti, ma come spazi nei quali fermarsi e vivere praticamente questo parco, no? Tra gli elementi che caratterizzano il progetto c'è anche una cavea a gradoni con oltre 30 posti a sedere, pensata per ospitare anche degli spettacoli all'aperto, iniziative culturali e momenti di incontro, a cui si aggiunge un labirinto sensoriale realizzato attraverso un percorso immersivo tra piante officinali, pensato come spazio di relax e di esperienza del verde. Il parco comprende inoltre ampie aree a prato e nuove alberature destinate a creare progressivamente zone ombreggiate insieme a panchine, fontanelle e portabici. Insomma, c'è questa bella cosa, questo nuovo parco in Sottomarina, che deve essere considerato un bene della comunità, insomma. Quindi magari anche domenica prossima, se non avete nulla di meglio da fare, insomma, una visitina a questa nuova creazione lì in Sottomarina.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Saraffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
17: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

Se rotto su Radio Sorriso quando mancano 20 minuti alle 8 del mattino. Ieri ci siamo occupati anche del Papa, di Prevost, insomma Papa Leone, che ha festeggiato il suo 71esimo compleanno e non si è fatto un regalo, ma ha fatto un regalo a tutti i cardinali, perché ha revocato i tagli agli stipendi ai cardinali voluti da Bergoglio durante il periodo del Covid, no, della pandemia. E io pensavo, cioè, fossero lì a titolo gratuito, no? Ha sempre predicato la povertà. Vabbè, siccome sono curioso, ho telefonato al Papa ieri. Gli ho detto: senti un po', Prevost, ma un cardinale che lavora, un cardinale i tuoi, quanto prende al mese? Così, tanto per sapere. Allora, un cardinale. Me l'ha detto in inglese lui così. Un cardinale che lavora in curia qui a Roma prende circa 4.500-5.000 euro al mese. Ti spiego. Allora, sto scherzando naturalmente, però io sono curiosone, mi sono andato a informare. Fino al 2020.

base poco più di 5.000 euro e con il taglio scende verso i 4.500 euro. A questo si aggiunge che chi risiede a Roma ha alloggio gratuito di proprietà vaticana, anche se dal 2023 Francesco aveva chiesto, no, che pagassero affitti più vicino al mercato, no? I cardinali che invece non lavorano in Vaticano ma fanno i vescovi nelle loro diocesi nel mondo non prendono uno stipendio dal Vaticano ma dalla loro diocesi e le cifre sono naturalmente più basse. Queste non le ho volute sapere, mi interessa solo di Roma, del Vaticano, della curia romana, insomma. Se sapevo. Vabbè, ieri Leone XIV ha detto che le misure di contenimento salariale possono ora essere superate e ha ripristinato praticamente la retribuzione bella piena per i cardinali. Troppo tardi per fare il cardinale adesso.

Mercury qui su Radio Sorriso. Mancano 10 minuti alle 8 del mattino. Adesso io volevo parlare di quanti sono i mezzi soldi, eredità, parenti, mamma mia, parenti serpenti. Finché non ci sono di mezzo i soldi. Volevo raccontarvi la storia, ma molto probabilmente nei giorni scorsi ne avete anche sentito parlare, no? Di una ottantenne che ha lasciato un'eredità. Ha deciso di lasciare casa, conti correnti per un valore di 800.000 euro ad un solo nipote, quello che lei preferiva, sai. Capita. Lei l'ha scritto nel testamento olografo: lascio tutto alla soldi, casa, eccetera, eccetera, tutto quello che ho al mio nipote XYZ. No, protagonista è la scelta, una donna di 80 anni di Modena che è morta nel 2018. Gli altri nipoti che sono rimasti fuori dall'eredità hanno però contestato il documento redatto dalla zia, no? A loro giudizio sarebbe stato con mano guidata. Avete capito, no? Questo qui, il preferito, gliel'ha fatto scrivere. E questo perché l'anziana donna soffriva di maculopatia essudativa, una forma grave e rapida di maculopatia. Praticamente ha perso la visione centrale e questo crea notevoli problemi alla vista. Prima il tribunale, vabbè, ve la faccio breve, prima il tribunale, poi la Corte Appello di Bologna hanno però dato ragione all'unico nipote. Come raccontato dal Corriere di Bologna, da dove io prendo la notizia, i giudici hanno disposto una perizia grafologica, no? Ritengo che il testamento sia interamente redatto da un'unica mano scrivente. Questo è quanto si legge nella relazione. Anche la cartella clinica della donna è stata passata al setaccio. Secondo le risultanze, le condizioni cognitive dell'ottantenne al momento della stesura di questo testamento olografo erano buone. Nulla emerge relativamente ad una compromissione cognitiva né alterazioni di tipo motorio. Il testamento dunque è valido. È valido per assenza di incapacità. La vicenda, spiega ancora il Corriere di Bologna, potrebbe però ora andare avanti, insomma, il 2018 che si trascina. Vabbè. Si presume che si vada, insomma, a finire la Corte di Cassazione. Vabbè. La cifra è importante. Gli altri nipoti non si danno pace, secondo me il nipote preferito, è vero, ha combinato qualche cosa, però insomma sembra che tutto, insomma, testimoni a suo favore. Va bene, soldi, avete vissuto vicende analoghe? Se sì, scrivetemelo o registratemi al 345 48 45 663, dai. Meglio non avere niente, quando hai quello che ti serve per vivere, basta. Quando hai la

infatti è proprio il caso di dirlo, non si dividono i beni, si dividono tra di loro, Finché c'era da spartire l'affetto, no, erano tutti lontani. Quando c'è da spartire i soldi, si ricordano tutti di essere una famiglia. Vabbè. L'eredità, vedi, toste, belle, come quella signora modenese, insomma, che finiscono in tribunale. I motivi sono sempre gli stessi: mancanza di testamento chiaro, poi la legittima donazione, succede di tutto, va. Mi scrive l'uomo della bissuola in mestre, mi scrive: tra 50 anni io che sono il tuo ascoltatore preferito, cosa mi lasci? Grazie per concedermi ancora 50 anni di vita. Anche se sarebbero anche troppi, perché passata una certa età, insomma, cosa resti a fare? Però posso lasciarti qualche cosa.

più casa, conti correnti, eccetera, eccetera, ad un solo nipote. Che poi, se ci pensate, quando vanno in tribunale, insomma, adesso due gradi di giudizio passati, molto probabilmente si andrà in Cassazione. Quando scendono in pista tribunali, avvocati, periti, tasse, questi si mangiano quasi tutto, a volte non ne vale la candela. Tra i tanti messaggi ne leggo uno, non farò nomi, insomma, perché no, non è giusto fare nomi. Ciao Joe, sembra proprio la stessa cosa. Noi siamo quattro fratelli e mio padre aveva lasciato tutto a uno solo di noi, senza che gli altri tre ne sapessero nulla. L'abbiamo scoperto solo dopo la sua morte, quando ormai non si poteva più fare niente. E per concludere, dopo il funerale di mia mamma, mio fratello ha venduto tutto, ma proprio tutto. Quindi sì, Joe, certe cose succedono davvero, vedi? Una, basta, non ne leggerò altro. Chiudiamola adesso sul discorso eredità. Andiamo su robine più easy e più simpatiche. Beh, intanto la musica ci sta, adesso qualcosa. Ho voglia di ballare, dai ragazzi. La musica country. Ho anche gli stivalotti giusti per

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:10.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve all'AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i 16esimi di Coppa Italia con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Sorriso!
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Sorriso!
25: È il momento di A Pieno Ritmo!

adelante, adelante, c'è un uomo in mutande. Chi è? Daniele Iberti Paglia. No, non è in mutande, è lui che l'ha richiesta questa canzone. Versione d'Animus Band su Radio Sorriso. Oh, torniamo a parlare di ballo. Vedi? Quando si parla di ballo, mi si propone di ballare, io sono sempre pronto, anche se non so ballare, sembro più un che so, un triceratopo rex che si muove di qua e di là. Abbiamo mai parlato di quanto bene faccia ballare e di quante calorie si possono bruciare con una sola ora di ballo? Ben 500. Dopo ne parleremo, va.

voglio credere, voglio credere veramente che Radio Sorriso sia per voi la compagna ideale in ogni momento della giornata, che sia la radio giusta per voi, che vi fa ballare. Adesso insomma parliamo di ballo, insomma altro che semplice divertimento, dovete sapere che un'ora di ballo a ritmo sostenuto, proprio energico, può consumare tra le 330 e le 500 calorie, con un dispendio energetico che può avvicinarsi a quello di un vero allenamento cardio, di quelli tosti. Ma i benefici non riguardano soltanto il fisico. Alcune ricerche hanno evidenziato come discipline come l'hip hop, sapete l'hip hop? I balli un po', possono aumentare i livelli di energia e contribuire a ridurre lo stress. Anche l'umore può beneficiarne. Uno studio ha osservato miglioramenti in persone che vittime sofferenti di depressione dopo 9 settimane di lezioni di salsa, miglioravano proprio a vista d'occhio, settimana dopo settimana, e dopo 9 settimane, vale a dire 2 mesetti, completamente rigenerati e rimessi, passatemi il termine, in pista. Insomma, forse per allenarsi non serve sempre una palestra, a volte bastano la musica giusta e una pista da ballo. E voi che con noi ne vedete tante di piste da ballo, dopo una serata a ballare vi sentite distrutti o rigenerati? Magari un po' stufetti, è vero, perché avete qualche magari malannino che si fa sentire, però di umore sicuramente siete al top. Ditemi la verità. 345 48 45 663. Adesso aspetta un caro saluto alla Gallinas Family di Rivoltella, in procinto di Roddus tu San Vitolo Capo, sono in partenza verso San Vitolo Capo. Va bene, a proposito di ballo, dai che adesso buttiamo via solo con un pezzo, 200 calorie le buttiamo

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao ragazzi!

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
14: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Eh sì, Edizioni Saproject. Bello, andiamo a prenderci un mojito. Allora, succede anche questo nel mondo, Compra, questo è il titolo della notizia, arriva a Germania. Compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa, la pesa e finisce malissimo. Mamma mia, e un cliente ha praticamente contestato al panificio un peso più leggero, no? Avviando un controllo ufficiale. Aspetta che cerco di farvela breve. Allora, panificio Breitner di Pfaffenhofen, città della Baviera in Germania, no? La procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio la divide a metà, una pagnotta intera, e la vende a metà prezzo.

0: Op op op din din din.
1: Tedeschi quando si mettono loro sono precisini. Se si accorgono di sbaglio pensano subito a fregatura, ti fanno un così, eh. Vabbè. 10 grammi più leggera era, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, da dove io prendo la notizia, la sto traducendo dal tedesco all'italiotto mio, è vero? In tempo reale, ha rilevato questa differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso, no? La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto. E questa pagnotta pesa 10 grammi di meno, tu mi devi dare o 10 grammi o altra pagnotta gratis o io mando ispezione. Ha mandato l'ispezione, è andato, beh, sì, brevissima ve l'ho fatta, ha dato ragione al cliente, che ha dovuto risistemare, ricambiare tutte le, come si chiamano, le bilance, tutta l'apparecchiatura che serve lì in panificio, e ha pagato ben 15.000 euro. Stai attento amico, prossima volta io vengo, vengo e ti controllo ancora. Questa è la musica, la canzone di Zucchero, che bello.

sicuramente un bandiera gialla. Rosy Velasco di Bandiera Gialla, siamo in attesa di collegarci con la signorina Tiziana Feltrin, che dovrebbe aspetta che controllo, perché tra uno studio e l'altro abbiamo la macchinetta del caffè in mezzo, no? Quindi c'è il rischio di trovare qualcuno e di perdersi, ma io vado avanti con la musica, visto e considerato che il buono Lindo si aspetta sempre qualcosa di Raul Casadei. È lui, l'uomo della musica solare, eccolo qua sul sorriso.

0: solare, lui, il buon Raul, che con la musica solare continua, vediamo.
1: E se... con la musica solare con... si è andato alle Canarie.
0: C'era...
1: E poi arrivava dalla Riviera.
0: Sì, mamma mia, cioè, sei pronta, sei calma, sei tranquilla. Ok, posso mettere la sigla? Metto la sigla!
2: Certo. Mettetevi comodi, quella, mettetevi e comodi chiacchierate voi con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
0: Allora, l'argomento del giorno.
1: Eccomi qua, buongiorno Giovanni Zani, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Oggi vogliamo sentire i nostri ascoltatori sul fatto di telefonate. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo, un amico d'infanzia, una telefonata inaspettata? Tu dicevi prima, no? Io dicevo, ma io mi ricordo e dopo ma sono ancora in contatto. Beh, cercala. E non l'hai più cercata.
0: No,
1: non ti hai più cercato.
0: Scusa. Mi cercano loro.
1: Quindi telefonate inaspettate ne avrai avuto.
0: Madonna, io tutti i giorni ne ho inaspettate. Quello è il sospetto spam. Me ne arrivano 50 al giorno. Mi arriva Elisabetta perché oramai l'ho conosciuta della Wind. Sono anni che ci sentiamo. Anche Federica della Vodafone, le ho tutte. Perché poi si perdono. Io ci do. Ci dedico del tempo a queste signorine che stanno facendo un lavoro. Non è che le metto giù e dico ma avete rotto le allonzole, insomma, mi chiamate tutti i giorni. Io ci parlo, sì, come stai? Tutto bene?
1: Sì.
0: Ma anche con i gestori del gas, quando mi chiamano, io ci parlo volentieri. Ci perdo mezze giornate addirittura, perché mi faccio richiamare. Mi puoi chiamare verso le 2 del pomeriggio? No, non prima perché c'è Beautiful, quindi dopo tranquillamente mi puoi chiamare.
1: Anche l'orario.
0: Mi chiamano, qui ci parlo altre mezz'ore. Desistono loro.
1: Allora, sai, io, mentre tu parlavi io pensavo a una telefonata inaspettata.
0: Sì.
1: Sai che ci devo pensare anch'io, però a volte capita che ti chiamano.
0: Mi metto comodo.
1: Sai,
0: io,
1: mi ha dato il tuo numero, ho chiesto il tuo numero.
0: Pallino.
1: Eccetera. Quindi sentiamo i nostri ascoltatori. Allora 345 48 45 663, questo è il numero. Mandate il vostro vocale 345 48 45 663. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo o un amico d'infanzia?
0: Olla. Posso chiudere? Posso andare? Posso andare?
1: Sono,
0: o vuoi trattare? Mancano due minuti.
1: Va bene, dai.
0: Adesso c'ho come mago Merlino, mi faccio una magia, sai, e me ne vado via.
1: Fai la rima stamattina.
0: Tutto calcolato, io sono uno. Non un professionista, sono un semi professionista, anzi, togliamo. Sono semo e basta.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The Place to Be.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'AI ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12:30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, tre match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con 2 sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Sorriso!
16: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E permesso?
2: Prego!
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io!
2: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
4: Pure!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immaginaci, canta Lara Agostini, e buongiorno vi dico io invece sorrisini. Che bella rima che ho fatto. Buongiorno da Carlotta, oggi con voi fino a mezzodì. Siete pronti per passare una bella mattinata? Oggi c'è anche un bel argomento, si parla di cose anche che ci possono rendere felici. Telefonate inaspettate. Che telefonate inaspettate avete ricevuto? Era una bella notizia? Beh, speriamo ben di sì, dai, altrimenti ci deprimiamo tutti. Raccontatemi la vostra chiamandolo 0423 7366 80, 7366 81, oppure ancora un messaggino al 345 48 45 663. Noi iniziamo subito a ballare con Stefano Linari e la Mazurka Rossella, e un saluto a tutte le Rossella in ascolto.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Con Manuel Malanotte e Cabriolet andiamo a salutare Marco, che voleva dedicare questa bella canzone a Giovanni e famiglia. E poi saluto Fiorella. Allora, Fiorella ha avuto una bella sorpresa oggi, anche se non è una telefonata, ma stamattina a sorpresa è arrivato un cucciolo a casa sua. Allora benvenuto Lucky a casa di Fiorella, fai il bravo cagnolino, mi raccomando. E poi andiamo a Rossano Veneto a salutare Virginia. Virginia voleva ascoltare Mauro Levrini con Dimenticare un amore. Allora, placchiamo un po' i nostri fuochi con un po' di romanticismo.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sorriso.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
17: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
19: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
17: Finalmente!
19: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
21: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Grande romanticismo questa mattina su Radio Sorriso. Salutiamo Roberto da Mira, che voleva dedicare questa canzone di Al Rangone, Nuda, alla sua caramella Silvana. Ma che adorabile. Un bacione Roberto, grazie del tuo messaggio. Noi cari sorrisini oggi parliamo della telefonata inaspettata che avete ricevuto. Vi è mai capitato? Suona il telefono, magari stavate aspettando una banale telefonata, non lo so, di vostro marito, e voilà, compare, anzi si sente dalla

piacere, perché Maria di Udine voleva ascoltare un altro bel valzer che ci fa sognare e che si intitola, e faccio un'altra rima, Alba sul mare.

parole sante qui a Radio Sorriso, con Eros Valbuse e chi si accontenta gode. Un saluto, lo mandiamo a Morgano dove c'è Luigina che ci manda il buongiorno dicendo il lato migliore di noi fiorisce dove stiamo bene. Grazie Luigina. Saluti anche a Loris di Mestrino che ci manda il buon martedì, una serena e gioiosa giornata. Grazie Loris, buona giornata a tutti voi che magari vi siete da poco collegati con Radio Sorriso. E io vi ricordo che abbiamo un bel omaggio per voi, se lo gradite. Venerdì 18, quindi tra pochi giorni, a Belluno ci sarà una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. È un circo fantastico con illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense, artisti internazionali, uno spettacolo meraviglioso, e Sorriso vi ci porta gratuitamente. Come si fa? Non si vince nulla, miei cari, basta telefonare al nostro centralino, lo 0423 7367, per prenotare il vostro posto gratuito. Come si fa? Telefonate e indicate se preferite andare allo spettacolo pomeridiano delle 17:30 o a quello serale delle 21. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa, località Carossa, a Belluno. Quindi per chi è di Belluno e dintorni e vuole passare un venerdì sera diverso dal solito, non dovete far altro che chiamare Radio Sorriso. Noi intanto continuiamo a ballare in compagnia di Wilmer Modà e Noi che sogniamo Veronica.

0: Ed era Graziano Cianni con la sua Uragano. Io vi ricordo che proprio Graziano Cianni sarà tra gli ospiti del prossimo pranzo di Radio Sorriso, assieme a Linda Biscaro e Matteo e altri ospiti che vi sveleremo più avanti. Restate sintonizzati con noi, così li scoprite. Domenica 4 ottobre, primo appuntamento con i pranzi autunnali di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Come sempre, menù a 42 euro tutto compreso, quindi pranzo e pomeriggio danzante con gli speaker di Radio Sorriso, tanta allegria, tanto divertimento, tante sorprese. Tutti i dettagli sul nostro sito, potete prenotare chiamando il centralone allo 0423 7367, in orario ufficio. Anche qui, quando ci siamo noi, vi prenotiamo noi senza problemi. Piccola pausa per poi ritornare a parlare di telefonate a sorpresa.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così,

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buona giornata, le ultime notizie. Un trevigiano di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere precipitato per 300 metri vicino a Cima Om Gran in Val di Fassa a una quota di 2.800 metri. L'uomo stava percorrendo il sentiero P02 sulle creste di Costa Belle in direzione di Cima Uomo.
14: Un garage di un condominio di Sottomarina utilizzato come deposito di merce contraffatta destinata alla vendita abusiva in spiaggia è quanto ha scoperto la polizia di Venezia. Nell'ambito dei controlli contro il commercio irregolare sul litorale, gli agenti hanno individuato un uomo di origini nordafricane mentre, secondo quanto ricostruito, stava preparando alcuni borsoni contenenti articoli contraffatti e bigiotteria.
15: La cultura.
13: Sarà Vincenzo Schettini ad aprire l'ottava edizione del Festival delle Idee domani alle 19 in Piazza Ferretto a Mestre, col nuovo format creato ad hoc che va oltre le lezioni spettacolo del professore divulgatore scientifico, in cui verranno approfonditi temi e idee legati al mondo dei giovani, della cultura, del sociale e della scuola.
14: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sorriso.
6: È il momento di Farfalle su due ruote.
20: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Era Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Avete notato come le canzoni di quest'estate si riferiscono sempre a deliziosi cocktail? Mi fa molto piacere. Oh, miei sorrisini, la telefonata inaspettata mi scrive Silvia. Ciao Carlotta, mio figlio vive in Australia e come potrai immaginare non lo vediamo molto spesso. E un bel giorno arriva una telefonata, vedo che è un numero che non conosco, era lui da una cabina telefonica, allora c'erano ancora le cabine telefoniche, dell'aeroporto, che ci ha fatto una sorpresa. Ha detto: mamma, venite a prendermi, sono all'aeroporto. Fortuna che abitiamo vicino, perché altrimenti ci aspettava un sacco. È stata una bellissima sorpresa, ovviamente. Bella questa telefonata inaspettata, cara Silvia. Mi chiedi anche un bel ciaccia? Io te ne faccio sentire uno dall'orchestra di Paola Fabiani, che si intitola Bonito.

0: Era Pietro Galassi con Roma addormentata su Radio Sorriso, le 10:16 minuti. Andiamo a salutare un amico che è venuto a trovarci. C'è Alberto Acerbis con noi. Buongiorno Alberto.
1: Care amiche, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno da Alberto Acerbis. Siamo fortunati, perché per quanto ne dicano, ne facciano, insomma, i prodotti italiani sono là in cima alla classifica. Vino, formaggio, frutta, verdure, pasta e olio extravergine di oliva, che tutto il mondo ci copia. La cosa più strana, amici di Radio Sorriso, è vedere ancora persone che non hanno capito, non leggono bene l'etichetta. L'etichetta è importante, 100% italiano, estratto a freddo da olive italiane. Questo è l'olio Acerbis. Certo che non siamo un'industria, ma è perché non lo vogliamo essere. Siamo artigiani dell'olio extravergine di oliva. Tutte le mattine su Responde al Lago di Garda imbottigliamo l'olio che viene consegnato a casa subito per darvi un prodotto straordinariamente fresco e buono. Terra e sole, questa straordinaria offerta, questa confezione che nasce per far provare a tutti il nostro olio extravergine, il nostro tonno, perché molti non sono famiglie numerose, sono in due, sono in tre, marito e moglie, marito e l'amante, marito e il prete, ma sono in, quindi dicono, ma sì, un qualcosa che si possa consumare e assaggiare. Abbiamo fatto questa confezione, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di Frantoio, straordinario in cucina ma anche a crudo, 1 bottiglia il primo novello etichetta nera, l'olio che fa la differenza. Meraviglioso, a crudo, straordinario. 6 scatole di tonno, non una, non due, non tre, ma 6 scatole di Sicilia con il tonno pinna gialla, prima scelta. Tanti hanno smesso di mangiare il tonno perché il mauvaiseux, perché non lo digerisco. Non è possibile. Il tonno va preso una volta alla settimana e se è fatto bene in olio di oliva vero, fa bene tanto alla mente. Quindi chiamate 030 68 40 48, 030 68 40 48. Sta finendo questa straordinaria offerta che si chiama Terra o Sole, Terra e Sole. Chiamate, mettete, portate in tavola, assaggiate, assaporate la qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiamate adesso 030 68 40 48. Vi voglio bene, lo sapete. Buona musica, tante belle cose e tanta salute. Da Alberto Acerbis.

E salutiamo anche la nonna Carla a Verona con quelle notti di Mister Domenico. E salutiamola, ma anche grazie nonna Carla che mi ha fatto un sacco di complimenti. Ma un bacione grossissimo a te. Sorrisini belli, andiamo avanti a ballare perché noi siamo qui apposta. C'è la polca con Claudia Zanardo, la polca tonica. Siete tonici? Dimostratelo.

0: Era Paolo Bollettinari con il medley di Fox. L'avete ballato? Vi siete divertiti? Avete giravoltato e scaravoltato? Andiamo avanti a ballare. Io non vi faccio stare fermi, ci sono i Quattro Mori con la tarantella Caterina.
1: Caterina!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E con l'orchestra di Lorenzo Vergili e la voce di Giulia in Io brillerò, rientriamo alle 10.40 su Radio Sorriso. Salutiamo tutti coloro che si sono magari da poco messi in sintonizzati con noi. E andiamo avanti a ballare, perché Radio Sorriso serve proprio a questo, a ballare, anche se oggi abbiamo anche un bel argomento, perché stiamo parlando della telefonata inaspettata che avete ricevuto, preferibilmente con belle notizie, si spera. Magari una persona che non sentivate da tempo, che non pensavate vi avrebbe telefonato, una notizia che ormai avevate dimenticato di poter ricevere. Raccontatelo a Radio Sorriso chiamandolo 0423 7366 80 o 7366 81, o mandatemi un messaggino al 345 48 45 663. C'è Marco Dazzi adesso con un bel ballo di gruppo che ci farà raggruppare nei nostri portici e ballare tutti assieme, e si intitola Papà.

con Massimo Andreotti e le comiche. Noi ci facciamo sempre delle belle risate qui su Radio Sorriso. Allora, saluto Solidea che voleva fare in ritardo gli auguri alla nostra Iris che ha compiuto gli anni ieri. Non solo Iris, anche la nonna Silvana, la nonna di Alex. Le faccio tanti auguri anch'io, che ogni tanto sento un po' come se fosse anche la mia nonnina, anche se non ci siamo praticamente mai viste. Però non importa, nonna Silvana, un bacione a te, un bacione a Iris che è la mia fatta madre.

E c'è anche l'orchestra di Secondo Casadei con il nostro valzer. Si vortica, si vortica, si vortica allegramente e si fanno già le 10.55. Ma pensate un po' come corre il tempo qui su Radio Sorriso, quando ci si diverte, ovviamente. Parlando di telefonate inaspettate, un giorno, mi racconta il nostro amico Franco, mi è suonato il telefono di casa e ho sentito: ciao Franco! Io ho detto: ma chi sei? Chi è? Chi parla? Dai Franco, non ti ricordi di me? Insomma, per farla breve, caro Franco ha ricevuto una telefonata destinata ad un altro Franco. Sarebbe stata una sorpresa per ricongiungersi, insomma, tra amici d'infanzia che non si sentivano da moltissimo. Il problema è che l'amico ritrovato aveva in mano il numero sbagliato e quindi ha chiamato il nostro Franco anziché il Franco che doveva chiamare. Un caso inaspettato di omonimia, dopo tutto Franco è un nome piuttosto diffuso. E quindi insomma c'è stato un po' questo qui pro quo, però si sono detti: beh, senti, visto che vieni qui, vieni a trovare questo Franco che io comunque conosco, ci conosciamo tra franchi, vengo anch'io a bere il caffè con voi. E alla fine si sono passati un bel pomeriggio a bersi il caffettino, fare due chiacchiere e giocare a carte. Ma vedi, inaspettato si trova anche un amico. Grazie Franco, arriva Fabio Reginato per te con Regalami un Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Bayou Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Ben ritrovati a questa nuova edizione delle notizie dal nostro territorio. Si sono concluse alle chiuse di Voltabarozzo a Padova le operazioni di pulizia e rimozione degli accumuli vegetali e dei rifiuti galleggianti presenti in prossimità della conca di navigazione e delle opere idrauliche del canale San Gregorio. L'intervento ha interessato un'area di circa 4.000 metri quadrati e ha riguardato in particolare biomassa vegetale, alghe, rifiuti e la specie acquatica invasiva Ludwigia.
3: Supera quota 1.000 firme la petizione popolare avviata a novembre per chiedere la delocalizzazione delle sezioni elettorali dagli istituti scolastici di Montebelluna. La raccolta proseguita fino alla fine dell'anno scolastico è stata depositata all'attenzione di sindaco, giunta e consiglio. L'iniziativa sostenuta fin dall'inizio dal partito Azione tramite il suo referente territoriale Alberto Tessariol nasce da una forte esigenza civica legata alla tutela degli studenti.
0: Gli eventi.
2: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
4: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sì.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Paola Fabiani con La vita è bella, e siccome la vita è bella io continuo a farvi ballare incessantemente con Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana e Il Faraone.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare, la clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre, insomma, alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita, vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

E ci siamo scatenati anche così con Giancarlo e la Santa Monica Band in questo bel mix di disco. Come state, sorrisini, in questa mattinata? Le 11:24 minuti. Io mando un saluto a Rita Di Maniago che mi manda il felice martedì, così come anche a Laura Cervarese Santa Croce che dice buon martedì, e anche a Sandra a Gemona. Ciao a tutti ragazzi, ben sintonizzati su Radio Sorriso, la mattinata in cui si parla della telefonata inaspettata. Sono arrivati dei bellissimi esempi, non sempre quei soliti, magari non so, state aspettando una telefonata importante, suona il telefono, evviva finalmente, e invece no, è il call center. Speriamo non ci siano troppi di questi esempi, insomma. Andiamo avanti con la musica, continuiamo a ballare, perché noi siamo qui apposta. È arrivata Anna Maria Allegretti con questo valzer che sapete che a me colpisce un po' il cuore, ma la ghegna

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Al mulino con l'orchestra di Katy Piva qui su Radio Sorriso, sono le 11.33. Scommetto che sono le 11.33 anche a casa vostra, allora abbiamo ancora una mezz'oretta da passare assieme e la passiamo ballando come di consueto, oltre che parlando della telefonata inaspettata che vi è arrivata. A tutti prima o poi arriva una telefonata inaspettata e sarebbe preferibile ricevere con questa telefonata belle notizie, parlare con belle persone. Raccontatemi che cosa vi è successo, sono curiosissima. Intanto ci balliamo una kizomba con l'orchestra Argento Vivo in Sensual.

sfrenato questo ciaccia con Tommaso e il gruppo Fantasy. Scegli me e noi. Cari sorrisini, che ne dite di una canzone furbacchiona? Io ve ne faccio sentire anche due probabilmente. Iniziamo con Chicco De Matteo e La palla del mago.

E salutiamo anche Gianni Dego che ci ha chiamato prima per un saluto. Buona giornata Gianni, la tua dottoressa della mutua ci strappa sempre un sorriso. D'altronde su Radio Sorriso quello si strappa, per forza, per forza. Allora, telefonate inaspettate, inaspettate. Beh, mi è arrivata questa telefonata in cui Giovanni mi ha raccontato di una telefonata che ha ricevuto parecchi anni fa da parte di un lontano cugino con cui aveva avuto uno screzio molto tempo prima, molto molto tempo prima, però evidentemente si è poi ravveduto e questo cugino un bel giorno gli ha telefonato così dal nulla per scusarsi, per fargli le sue scuse, per dirgli che si era comportato male e per chiedergli insomma di perdonarlo e di riallacciare i rapporti, cosa prontamente fatta. E vedi, tutto è bene quel che finisce bene, mi viene da dire. Bravo il nostro Giovanni, e per te arriva il Sirtaki con Andrea i Souvenir. Spero di aver scelto bene, mi hai detto fai tu un bel

Ed era bello questo sirtacchi, vi è piaciuto? Spero proprio di sì, perché è anche il momento di salutarci, miei cari amici sorrisini. Io vi mando un grosso grosso bacione e vi do l'appuntamento a domani pomeriggio. Domani pomeriggio sostituirò il signor Claudio e quindi ci sentiremo altre tre ore, comunque dalle 14, scusate, alle 17. Meraviglioso pomeriggio insieme. E quindi sorrisini, intanto buon pranzo a chi si sta mettendo a tavola e buona continuazione in compagnia di Tiziana e Max, che vi raggiungeranno prestissimo. E ricordatevi che, come dice Orlando Campanini, chi non risica non rosica. Eccolo il mambo.

0: Chi non risica non rosica.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 12 e 0 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buongiorno da Ester Oletto. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. L'ho ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
24: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: È permesso?
30: Ah, proprio lei!
29: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
30: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
29: E risparmia sulla bolletta.
30: Posso metterlo io?
29: È meglio applicato da un professionista.
30: Come lei?
29: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
31: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
32: Sorriso!
33: È il momento di...
34: Ridiamoci su!
35: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: L'ultimo clown
3: sono
2: con
3: pronto.
2: Gianni Drudi.
3: Salutiamo Gianni Dego che è all'ascolto. Tu sai che è all'ascolto Gianni Dego?
2: Ma
3: cioè, era all'ascolto stamattina.
2: Ma lui è Gianni Drudi.
3: No, ma io
2: no,
3: saluto Gianni Dego.
2: Dego, non far confusione.
3: Mi è più simpatico
2: dai.
3: Gianni Dego.
2: Di prima mattina. Buongiorno a tutti,
3: buongiorno,
2: amici.
3: Buongiorno,
2: ben ritrovati.
3: Buongiorno.
2: Oggi parliamo di telefonate, lo sai?
3: No.
2: Hai mai avuto o ricevuto una telefonata di una persona che non sentivi da tanto tempo?
3: Sì.
2: Un tuo amico d'infanzia?
3: Sì.
2: Una proposta che proprio
3: no.
2: No,
3: un amico, cioè un ex collega, sì, che non mi aspettavo. E quindi sì, ti dico di sì. Non ti dico chi è.
2: Vabbè, comunque dai.
3: Tu sei curioso.
2: Ottimo, ottimo. Allora chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Intervenite, lasciate i vostri messaggi, un bel vocale, oppure chiamateci allo 0423 736 680. Mentre per i messaggi vocali?
3: Esatto, e non solo, 345 48 45 663. Sai chi mi farebbe piacere che mi chiamasse? Così tanto per...
2: Sì.
3: Non lo so, la mia ex morosa. Sì, ma no per...
2: Guarda che lo stai dicendo alla radio, eh.
3: No, no, vabbè, ma visto che ci siamo lasciati, anzi mi ha lasciato così dal giorno alla notte, per capire il perché. Cioè, ormai io non ho neanche più il suo numero, la sua vita sicuramente.
2: E lei avrà,
3: avrà
2: famiglia,
3: ancora sarà
2: il tuo
3: sposata,
2: numero?
3: Non lo so, però mi piacerebbe, guarda, o magari trovarla e dirgli: scusa, ma cosa avevi nella testa quel giorno? Cioè, tanto per
2: perché
3: capire
2: mi
3: perché
2: hai lasciato?
3: Sì.
2: Ma guarda che
3: cioè
2: stato...
3: io sono rimasto così in balia. Vabbè,
2: però è stato
3: carità.
2: Un bene per te alla fine, perché poi hai conosciuto quella meravigliosa donna che poi hai sposato.
3: Occio adesso.
2: Hai fatto
3: no,
2: una
3: però...
2: bellissima famiglia.
3: No, però allora, a prescindere che ci sono rimasto male, no? Perché insomma. Va bene, fatti miei. Però almeno cioè, abbi il coraggio di dire le cose come stanno, no? Non con un messaggino.
2: Ma e se lei ti telefonasse adesso?
3: Se mi telefonassi, comunque gli parlerei, non farei l'indifferente. Cioè, fondamentalmente
2: che...
3: non ce l'ho, perché
2: vorresti
3: ormai io ho la mia vita. Sono
2: motivo.
3: Esattamente. Cioè, ma c'era un altro, c'era di qua, non avevo più. Cioè, mi ero comportato male. Così, tanto per capire e chiudere il cerchio. Invece,
2: invece...
3: io resto sempre con il pensiero di dire: ma perché? Nessuno mi dà risposta.
2: Invece, sai a me cosa è peggio? Mamma mia, cosa ho fatto quella volta? A me è capitato che mi è arrivato un messaggio con la foto di un volto, così, sai,
3: che
2: sono stato.
3: Che figo.
2: E c'era scritto: ciao Tiziana, come stai? Sono tal di tali. E ho ritrovato il tuo numero e volevo sapere come stai, eccetera. Io l'ho guardato e gli ho detto: ma sei proprio, gli ho scritto: ma sei proprio tu?
3: No, guarda.
2: E ho detto: sei peggiorato. Sai che non mi ha più scritto?
3: Insomma, voglio dire, credo bene.

0: Eh sì, era proprio Besame Muccio.
1: Abbiamo proprio sentito fino all'ultima nota musicale. Cioè.
0: Il Patacini, le 12:20 e abbiamo subito un messaggio. Oggi, ascoltatori di Radio Sorriso, vi chiediamo se avete mai ricevuto una telefonata inaspettata.
1: Invece, o se vi piacerebbe riceverla.
0: Vi piacerebbe riceverla.
1: Piacerebbe.
0: Anche perché poi, Max, tu non ti sei più fatto sentire, cioè hai rispettato quello che la chiamata è stata.
1: Chiuso lì e va. L'ho cercata, sai che ti dicevo, l'ho anche cercata così a livello molto minimal, non è che ho assodato un ispettore
0: per capire. Magari aveva un altro
1: sicuramente
0: non te lo sapeva dire.
1: Ok, però voglio dire, cioè, dopo cinque anni e mezzo, cioè, voglio dire, non è che ti dovresti far tanti problemi, no? Però guarda, io ti dico, se ricevessi questa telefonata rimarrei anche al telefono, chiederei come va, come non va, cosa sta facendo. Me la sono messa via, no? Cioè, poi a me va bene così la mia vita, non è che magari tornando indietro la cambierei per quel sì, quel no, quel messaggino. Era solo per chiudere un cerchio, per capire il perché. Ecco,
0: esatto, anche perché era un messaggio, giusto? Ti ha lasciato un
1: SMS. Te pensa che avevo ancora l'8007, sai quel telefono che si apriva la sportellina sotto? Quel telefono lì, io mi ricordo tutta la scena, mia mamma fuori in corte che stava
0: stirando,
1: ricevo questo messaggio: pronto per partire, non voglio più vederti, bla bla bla, cose così. E mia mamma: ecco, bene, non ti merita, stai a casa, vai via con i tuoi amici.
0: Certo che essere lasciati per messaggio
1: hai capito,
0: leggi il messaggio della compagna delle elementari. Di chi?
1: Allora, qualche mese fa ero al lavoro e mi squilla il telefono da un numero che non avevo in rubrica. Risponde e sento: ciao, sono Elena, ti ricordi di me? Era una mia compagna di elementari che non vedevo e non sentivo da più di 30 anni. Abbiamo iniziato a parlare come se ci fossimo salutati il giorno prima. Alla fine abbiamo deciso di ritrovarci con tutto il vecchio gruppo della classe. Una telefonata di 5 minuti mi ha regalato una settimana intera di sorrisi.
0: Che bello questo messaggio.
1: Bello.
0: Anche questo, devo dire, ritrovare i vecchi compagni di scuola è sempre stato uno.
1: O le ex.
0: Adesso vedi? Facebook adesso si va, magari ti ricordi nome e cognome, vai a vedere se magari su Facebook è cambiato.
1: Forse è più facile. Ricordo un mio amico che cercava dei commilitoni dove era stato lui a fare Naia.
0: Militare.
1: Esatto, gli ho detto: ma scusa, ma fai un post, no? Magari qualche tuo amico che ti segue conosce il bla bla bla, eccetera, eccetera. Ed è venuto fuori che è riuscito a risalire a 3 commilitoni che appunto erano nel reggimento, nella caserma, e si sono ritrovati. Ogni tanto mi dice: sai che mi avevi dato quell'idea giusta e ho trovato ancora, vado a trovarli, ci troviamo, eccetera eccetera. Quindi sì, anch'io ho cercato su Facebook ma non ho trovato tracce.
0: Mannaggia. Andiamo con questa bella canzone, dai, mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi
1: al 345 48 45 663.
0: Oppure chiamateci allo 0423 73 66 80. E adesso c'è la bravissima Dagmar con Completamente.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero! Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Sorriso.
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Voglio te con Marco e Clan.
2: Che salutiamo, ciao Marco. Salutiamo. E tu saluti il Clan. Io saluto Marco e tu saluti il Clan.
1: Saluto il Clan.
2: Ok.
1: Ok.
2: Bene.
1: Allora, continuiamo con quelle telefonate arrivate di sorpresa di cui uno non se ne immagina nemmeno.
2: Ma tu hai già raccontato la tua?
1: Sì, ho raccontato di quel messaggio inaspettato che mi è arrivato. Ho detto, madonna, come sei peggiorato.
2: Allora, vediamo cosa scrive Giovanni. Allora, vediamo. Una sera, mentre stavo preparando la cena, mi chiama un vecchio numero. Era Marco, conosciuto durante una vacanza al mare quando avevamo 17 anni. Dopo quella vacanza ci eravamo persi completamente di vista. Mi ha detto che aveva trovato il mio numero grazie ad un amico comune e che gli era venuta voglia di sapere come stavo. Abbiamo parlato quasi 2 ore. La cosa incredibile, avevamo entrambi ancora in mente le stesse stupidaggini che combinavamo da ragazzini. Hai capito,
1: cioè,
2: Giovannino?
1: Tempo...
2: Non è che sia il Giovannino nostro.
1: Può essere.
2: Giovannino,
1: il
2: sei
1: tempo
2: un birichino.
1: Era passato, ma le marachelle, quelle sono.
2: Quelle non si dimenticano. Si dimentica l'amore, ma le dimentica. Ma le marachelle no.
1: No, io direi il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
2: Oh. Donna nana tutta tana.
1: E non c'entra. Ricorda il numero di telefono che poi andiamo con il farfilotto.
2: 345 48 45 663.

0: strade una canzone con Gigio Valentino, la sua orchestra con Simona in primis.
1: Salutiamo anche Gigio.
0: Ciao Gigio, e attenzione, un messaggio rivolto a tutti i bambini e ai loro genitori, ai nonni, ai fratelli più grandi che volessero accompagnare i bimbi al circo, vero?
1: Bello,
0: Max?
1: Meraviglioso, sì, perché c'è questa collaborazione che vede Radio Sorriso protagonista per regalare dei biglietti omaggio per andare a vedere un bellissimo circo, il Circo Magico di Tayer Martini. La serata con Radio Sorriso è per il giorno 18 settembre, quindi venerdì, a Belluno. Potete scegliere o l'orario 17:30 o quello delle 21. L'importante è che chiamate lo 0423 7367, prenotate, è tutto gratuito. Vi diranno di andare nella cassa crediti, dare il vostro nome e cognome e eventualmente magari numero di telefono, mail, non lo so cosa vi chiederanno, e poi entrerete gratuitamente grazie alla collaborazione con noi di Radio Sorriso. Ricordiamo che il Circo Magico è in via dell'Artigianato a Carossa a Belluno. I biglietti sono disponibili per gli spettacoli dal 18 settembre in poi, per tutto appunto la durata del soggiorno del circo. Ma con noi di Radio Sorriso 17:30-21 di venerdì 18 settembre a Belluno al Circo Magico di Tayer Martini.
0: Proprio così. Allora, avete capito, è venerdì questo, di questa settimana. Iscrivete quanti biglietti desiderate, quanti bambini avete, ovviamente, allo 0423 7367. Prenotate il vostro posto gratuito per venerdì il 18 settembre a Belluno con questa serata speciale dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso al Circo Magico di Tayer Martini. Ripeto il numero, chiamate anche adesso 0423 7367.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 13:00.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. Ecco in sintesi le principali notizie dal Veneto. La Regione Veneto stanzia 300.000 euro per il Parco Regionale dei Colli Euganei per il potenziamento delle attività di contenimento dei cinghiali. Lo prevede il provvedimento appena approvato dalla Giunta. Una parte delle risorse servirà tra le altre ai centri di stoccaggio, alla manutenzione del software utilizzato per programmare e tracciare le attività.
14: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
13: Si sono aperte le domande per il buono libri e i contenuti didattici alternativi per la Regione Veneto per l'anno scolastico 26-27. Le domande vanno presentate via web entro il prossimo 9 ottobre ore 14.
14: Grazie per averci seguiti e appuntamento alla nostra prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto.
15: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
18: Renault,
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Sorriso.
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ridi in diretta, adesso hai il coraggio, dai, ridi. Perché ridi? Perché ridi?
2: Mi viene da ridere. No, allora, perché? Dicevo, la voce del sole, Roger, la voce
1: adesso
2: del
1: spieghi
2: sole
1: agli
2: con
1: ascoltato...
2: dentro di me.
1: Ecco, spiega agli ascoltatori perché ti sei messo a ridere così.
2: No, ci
1: sarà un motivo.
2: Lascia stare, non è questo l'argomento.
1: Ma io capirei?
2: Sì. Ah. Allora, abbiamo un bel messaggio invece, stavo leggendo prima che mi ha anche un po' commosso. Vuoi leggerlo tu?
1: Per quello?
2: Quello del papà.
1: Sono papà? Allora, questa è la telefonata che non dimenticherò mai. Avevo circa 20 anni quando mi sono trasferito in un'altra città e ho perso i contatti con un ragazzo che era stato molto importante per me. Dopo tanti anni mi arriva una chiamata, era lui, mi disse semplicemente: volevo sapere come stavi. Abbiamo parlato del passato, delle nostre vite, delle nostre strade che avevano preso. Prima di salutarmi mi ha detto: sai che sono diventato papà? Ho sorriso e ho pensato quanta è strana la vita.
2: Ah,
1: perché?
2: Capito.
1: Se è diventato papà, beato lui.
2: Ma lei, insomma,
1: o forse voleva diventare lei mamma con lui papà. Non
2: e
1: ci
2: lui
1: sono
2: l'ha
1: arrivato.
2: Chiamata in preda magari all'euforia.
1: Oppure per fargli sapere che con l'altra ha avuto il figlio.
2: Anche.
1: Magari gli ha fatto apposta, tra virgolette.
2: Sai, tu sono quelle cose impreviste,
1: no,
2: che non
1: difatti,
2: puoi.
1: Difatti io non so.
2: Non sa, infatti.
1: Meglio. Io non so, ma agisco.
2: Ah. Continuiamo con la musica. Noi nel frattempo, se volete sentire anche qualche brano, potete farlo chiamando lo 0423 736 680, oppure potete
1: 345 48 45 663 utilizzare WhatsApp, Telegram ed SMS.
2: Baciami stasera, la prossima canzone che andiamo subito ad ascoltare, Maria Elisa Bernardini.

0: Ora con i Philadelphia
1: 13:17.
0: Sì, 13:17. Ebbene, ricordiamo anche il prossimo pranzo di Radio Sorriso, sarà domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale con gli amici di Radio Sorriso e gli ascoltatori al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine.
1: Eh sì, Udin, Ale Udin, mi dispiace per ieri sera, vi abbiamo dato l'illusione del 2-0, poi arriva la corazzata Potionchi e finisce 5-3. Ma chiusa la parentesi calcistica, quindi ci saranno ospiti con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro con Matteo e tantissimi altri ospiti. Ci saremo noi di Radio Sorriso, il menù è €42, tutto compreso. Per le vostre prenotazioni, semplicissimo, il numero del centralone in orario ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, giusto? Allo 0423 7367, prenotatevi e il gioco è fatto.
0: Esatto, fatelo anche adesso
1: qualcosa?
0: Domenica 4 ottobre a pranzo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine.
1: Udine.
0: Il numero è sempre quello 0423 7367 0423 7367.
1: Io il giocherello

0: Intervento breve.
1: E con René abbiamo ascoltato Settembre. Dobbiamo stare attenti a non parlarci sopra.
0: Sì, hai
1: però,
0: ragione,
1: ecco.
0: Hai ragione.
1: E leggiamo il messaggio di Lucio che appunto cosa dice?
0: Buongiorno simpaticissimi.
1: Grazie.
0: Per cortesia. Vedi.
1: Grazie.
0: Sto leggendo mi.
1: Mannaggia.
0: Stai zitta. Per cortesia, è possibile ascoltare la canzone Settembre cantata di René? Grazie, buon proseguimento. Lucio da Cerea, già sentito, vai.
1: Ecco, e allora andiamo con Borrachito come tu. E mentre ricordiamo il numero di telefono
0: 345 48 45 663, anche per richiedere le vostre canzoni preferite, perché no?

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Sony e Morena Band, questa era Elettrofisa. Torniamo in diretta ancora per una manciata di minuti, una ventina circa, caro Max.
1: Anche di più.
0: Di più, sono le 39.
1: Sì, torniamo le nostre chiacchiere.
0: Poca musica.
1: Allora, dai che abbiamo una bellissima un bellissimo messaggio. Allora, c'era Antonio e Gilberto.
0: Sì.
1: Ok. Allora, sentiamo un po'. Avevo litigato con un mio amico d'infanzia e per l'orgoglio nessuno dei due aveva più cercato l'altro. Sono passati quasi 10 anni, un pomeriggio squilla il telefono e sento: oh, ma sei ancora vivo? Era lui. Abbiamo riso come due ragazzini, mi ha confessato anche lui che aveva pensato 1000 volte di chiamarmi, ma aspetta che facessi io il primo passo. Da quel giorno abbiamo recuperato tutto il tempo perso, capito?
0: E a volte quando te l'aspetti, insomma, che lo pensi con la mente, chissà se prima o dopo,
1: prima o poi,
0: quando ti vengono i sensi di
1: come
0: colpa,
1: come le bugie,
0: no?
1: Hanno le gambe corte, no? Prima o poi, tardi o presto, vengono fuori.
0: Esatto. Andiamo avanti con la musica. Tonio Todisco, dai che balliamo, è il titolo.
1: Immaginavo, anche perché io e te ballare zero.
0: Questo è per te.
1: No, pensiamo per entrare.

0: cielo, una coperta ricamata con Matteo Binsi, una delle sue più belle canzoni, le più richieste, devo
1: dire,
0: più richieste.
1: Sono d'accordo con te, stranamente oggi sono d'accordo con te. Comunque va bene, siamo sempre in diretta, ultima manciata di minuti, una dozzina scarsa, non guarda
0: sì.
1: Così, perché sennò poi mi fai ridere. Ah, guarda Gianni Dego in TV. Salutiamo Gianni Dego. Ciao Gianni Dego.
0: Lo so, ma ti ha dato una busta, no, qualcosa?
1: Sì,
0: che
1: una busta.
0: Lo saluti insistentemente?
1: No, no, così.
0: No,
1: so che, no, so che stamattina ha chiamato che non sentiamo più i 91.9 la frequenza, quindi può essere che sia. Magari adesso starà facendo la penichella, insomma.
0: Insomma.
1: Giustamente, no?
0: Che lui c'ha l'età.
1: Va bene,
0: beh,
1: dai, allora.
0: Ma non allarghiamoci troppo su queste confidenze, che dire, ci salutiamo.
1: No, vi lasciamo, già?
0: Sì, ci salutiamo adesso.
1: Vabbè, ok.
0: Vi lasciamo in compagnia di Antonella.
1: Antonella,
0: esatto,
1: sì,
0: ci terrà
1: compagnia fino alle 16.30, no?
0: Fino alle 16.30 circa, penso di sì.
1: Più o meno circa.
0: E certo c'è lei al posto di Claudio oggi.
1: Perché?
0: Perché Claudio non c'è. Oggi.
1: Ma non si può dire che sono andati a San Liscio?
0: Non lo so.
1: Lo diciamo lo stesso, tanto chi se ne frega, voglio dire. Iris e Claudio questa sera saranno al San Liscio per registrare le interviste, perché non possiamo dirlo, è una cosa bella.
0: Ma, infatti Iris sarà andata a festeggiare il suo compleanno, ieri tutti gli hanno tirato le orecchie, poverina, non ce la faceva
1: sì,
0: più. Sto scherzando ovviamente. Ciao
1: a piedi,
0: Iris.
1: Infatti la Iris sta andando a San Liscio a piedi.
0: Ciao Iris, ciao Claudio, divertitevi. Come sempre noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati su questa radio con la bella musica. Radio Sorriso vi accompagnano in tutti i vostri momenti.
1: Esattamente, hai detto bene, in tutti i vostri momenti. Quindi mi aggancio al ricordare, se non l'avete fatto e volete portarci nella borsetta, nella tasca dei pantaloni, dove volete, scaricate l'app che è gratuita per sia chi ha Android, il telefonino Android, sia per chi ha il sistema dell'Apple, quindi iPhone, iPad e tutto quello che gira nel mondo dell'Apple. Lo scaricate gratuitamente e insomma poi vi si installa questa applicazione, avete la possibilità di ascoltare la radio, di guardare Radio Sorriso TV e anche di mandare WhatsApp, se non ricordo male. C'è anche questa possibilità,
0: sì?
1: Quindi se uno non ha WhatsApp scarica l'app e automaticamente, no, forse bisogna scaricarlo WhatsApp, però bisogna averlo installato sul telefonino. Comunque, se volete portarci ovunque per non abbandonarci come dei poveri scaricate l'app che è gratuita.
0: Vi lasciamo con

0: Le ultime due richieste, una sì. per Baiardi Macarena, Siamo tutti galli, e poi il grande Marco Dazzi, richiestissimo anche lui, con Ciao Pa. A tutti voi buon proseguimento di giornata, domani.
1: A domani,
0: Tiziana.
1: No, tu no, io sì, a domani.
0: No, io no, non ci
1: vedi,
0: sono
1: la
0: domani.
1: La furbetta,
0: scusa.
1: Qua fa finta, salute, poi zacchete, no, Tiziana non c'è, ci
0: giovedì,
1: sono io.
0: Giovedì.
1: Ciao
0: che bello.
1: A tutti.
0: Ciao a tutti.

Oggi sono qui davanti a casa tua perché devo portar via le ultime cose e le lacrime si mischiano con la pioggia che da qualche giorno ormai non smette più. Ho pregato Dio fino all'ultimo giorno che ti portasse via da questo tuo calvario. Mi guardavi come chiedermi perché, sai che gli angeli

0: E come mi dicevi tu? Già, dai. Tira su. Ciao papà.
1: Avete ascoltato? Ridiamoci su. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Buon pomeriggio. A Monselice proseguono gli appuntamenti con la 41esima edizione della Giostra del Rock. È una manifestazione storica unica nel suo genere e un'occasione per scoprire il fascino della Medioevo. Prossimi appuntamenti giovedì e domenica. Il dettaglio dalla presidente dell'Associazione Giostra del Rock a Monselice, Paola Signoretti.
8: Giovedì 17, ore 21, la gara più attesa, la gara coreografico-musicale, l'attenzione dei tamburi. 200 ragazzi si sfideranno in piazza a suono di coreografia e di tamburi. Poi arriviamo domenica 20 settembre, alle ore 9, il più grande corteo d'Italia per le vie della città. Nel pomeriggio, la gara della Quintana presso il campo di giochi di Via Piave. Qui, tecnica e precisione, binomio tra cavallo e cavaliere.
7: Tutte le informazioni su giostradelarocca.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sorriso!
13: È il momento di Oltre il Liscio!

The show must go on, l'orchestra dei Caramel con la voce di David hanno aperto le nostre due ore insieme, due ore di oltre il liccio, oggi in compagnia di Antonella. Buon pomeriggio sorrisini, sarò insieme a voi fino alle 16, poi daremo spazio al nostro Luca e lo show continua come giustamente hanno cantato i Caramel. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi, 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggio, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Vado a ringraziare Tiziana e Massimiliano che ci hanno accompagnato nell'ora del pranzo e proseguiamo con la musica. Andiamo ad accontentare subito chi mi ha appena chiamato. Vado a salutare quindi Giovanni da Montecchio che vuole dedicare a tutti i sorresini e soprattutto a tutte le sorresine la prossima canzone. Un bel tango, sentiamo insieme a lui Walter Losi con La comparsita.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Franco Bagutti Band con Vivere per te, 14:16, anzi 17 precise in questo istante, e andiamo a leggere il messaggino che ci è arrivato e che ci introduce la prossima canzone. Buongiorno Radio Sorriso, vorrei richiedere la canzone Marmolada di Claudio Sopetti. Gabriele da Belluno, grazie. Ciao Gabriele, un abbraccio a te, un buon pomeriggio, e ti andiamo subito ad accontentare.

L'orchestra di Graziano Cianni, la voce di Chiara per questa canzone dal titolo Bugiard. E sulle note di questa canzone vado a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio a te, caro Giuseppe. E io vado a ricordarvi che Graziano Cianni è uno dei primi ospiti che vi abbiamo nominato, che sarà gradito ospite domenica 4 ottobre durante il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Ci troveremo infatti insieme a tutti gli ascoltatori e agli speaker di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Saranno con noi appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e altri ospiti che via via sveleremo. Il nostro direttore tirerà fuori i nomi dal cappello. Un pranzo e un ballo ricco di allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Ovviamente per scoprirle dovrete venire al pranzo. E come potete riservare il vostro posto? 0423 7367. Anche in questo momento vi rispondono i nostri ragazzi. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, se volete prenotare il vostro posto, basta comporre appunto lo 0423 7367. Il costo della giornata è di 42 euro tutto compreso a persona e per qualsiasi dettaglio io vi rimando al nostro sito internet www.sorriso.it, ovviamente sorriso con 3 R. Vi ricordo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E andiamo avanti, andiamo invece a salutare chi ci ha chiamato allo 0423 7366 80, e nello specifico Luciano da Musile di Piave. Un buon pomeriggio anche a te, Luciano, e ci ascoltiamo la canzone che mi hai richiesto, il duo di Bassano con il valzer dei pensionati.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.

Quando c'è l'amore, Roberto Tagliani con Adriana e questa rumba alle 16, alle 14, sono abituata all'orario successivo, scusate, alle 14.36 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi: 0423 736 680, 81 finale per quanto riguarda la telefonata, oppure 345 48 45 663 per il messaggino. Messaggino che ci ha spedito anche Alessio da Caorle. Buon pomeriggio, vorrei dedicare Dillo alla Luna a tutto il fan club dell'Orchestra Sorriso. Un abbraccio da Alessio. Ciao Alessio, noi ci ascoltiamo insieme a te, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna.

Vai là con Notte Bianca, 14:45 sulla frequenza della radio più giovane che mai. 0423 736 680 o 81 finale sono i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi, e sono i numeri che hanno fatto i nostri amici che hanno chiesto le prossime canzoni. Nello specifico vado a salutare in quel di Padova, vado a salutare Lucia che vuole dedicare Domenico Cerri con Vecchio West al marito Gianni. Un buon pomeriggio a voi ragazzi, ma prima andiamo ad accontentare Aldo Di Quero che chiede una canzone dei Rodigini, la sentiamo in sottofondo, Bella. Un buon pomeriggio anche a te, Aldo.

Domenico Cerri con Vecchio West, grazie a Lucia che ce l'ha richiesta, e io vado a ricordarvi un appuntamento in quella di Belluno per venerdì 18 settembre. Infatti è la serata speciale di Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti, grandi e piccini, a bocca aperta. Non perdetelo. Per prenotare il posto gratuito offerto da noi di Radio Sorriso, basta chiamare il numero del nostro centralino 0423 7367, vi rispondono i nostri ragazzi e voi gli dite che vogliamo andare al circo grazie a Radio Sorriso. Per cui venerdì 18 settembre a Belluno, in via dell'Artigianato a Carossa, Belluno. I biglietti disponibili ci sono per lo spettacolo delle 17:30 o delle 21. Vi ricordo 0423 7367 per il magico circo, il circo magico di Tyler Martini. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare Federica che ci chiede una canzone, un bel twist di Rossana Biagioni con Torna di moda. Ciao Federica.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso!
6: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
7: Sono le 15 e 0 minuti.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: L'attenzione alla mobilità è sempre più ampia e sempre più spazio anche in Italia viene dato a chi pedala. Ecco le ultime novità di Selle Italia, ce ne parla Nicola Baggio, general manager dell'azienda di Caselle d'Asolo in provincia di Treviso.
10: Bici che noi definiamo muscolari, nel senso che in entrambi i casi parliamo di bici che hanno un contenuto tecnico. In entrambi i casi ovviamente Selle Italia ha una proposta abbastanza, diciamo, variegata e molto, diciamo, avanzata in termini tecnologici, perché Selle Italia da sempre cerca di essere leader nell'innovazione. Negli ultimi anni, diciamo, abbiamo cercato di concentrarci molto sull'introduzione di selle di dimensioni più corte rispetto a quelle che erano la tradizionale sella che si presentava nel mercato. La sella più corta è una sella che permette, diciamo, un'ergonomia migliore in termini di movimento, appunto. Le ultime nate sono selle che hanno contenuti performanti e che quindi aiutano molto, diciamo, l'azienda a consolidare il suo DNA che è appunto legato al mondo delle performance. A fianco a questo, diciamo, stiamo sviluppando delle nuove tecnologie molto molto interessanti che tendono, diciamo, a consolidare l'azienda non solo le performance ma anche in quello che è il mondo più di largo consumo, quel mondo del commuting o meglio della sera da passeggio.
9: L'intervista integrale alla pagina podcast sul sito classe1.it. A risentirci.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
14: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Paola Fabiani con La vita è bella, canzone che ha aperto anche la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi fino alle 16, poi daremo spazio a Luca e successivamente a Patrick. Vado adesso a salutare chi mi ha chiamato lo 0423 7366 80 e ha richiesto la prossima canzone. Vado a salutare quindi Nicola da Belluno che mi chiede Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Sentiremo Michael con La Mazzurca del tenore. Buon pomeriggio.

Francesca Mezzadri con L'estate dentro me. E l'estate è ancora in auge, dai, diciamocelo chiaro e tondo. Al sole si sta ancora bene, bello caldo, anche se al mattino e alla sera magari un golfino, visto che l'aria è un po' più frizzante. Ma ormai cosa volete, è il 15 di settembre, le scuole sono riniziate e sappiamo che ormai l'estate, quella diciamo di calendario, ecco, chiamiamola così, sta volgendo al termine, anche se secondo me ho come l'impressione che ci porteremo avanti un po' la bella stagione anche per tutta settembre. Vado a leggere un messaggino che è arrivato al 345 48 45 663. Ciao Antonella, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Oggi è il mio compleanno e vorrei farmi gli auguri con la canzone Tanti auguri a te. Ciao, grazie Marco da Stinta in provincia di Rovigo. Marco, tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, di tutti gli ascoltatori e di tutta la grande famiglia di noi speaker. Ascoltiamo insieme a te Roberto Scaglioni con la voce di Manuela. Tanti auguri a te, buon compleanno Marco.

Lago di Ludario, One Step Beyond, quella mezza sporca dozzina di 15:22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo con un saluto, vado a salutare Savio dal Brasile, buongiorno carissima e simpatica Antonella, abbraccio fortissimo a te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Buon dia Savio, buon dia, buona giornata a te e mi raccomando, sempre col sorriso sulle labbra in ascolto di Radio Sorriso. Proseguiamo invece andando a salutare Livia che allo 0423 736680 chiede una canzone da dedicare a suo figlio Mattia che si sposerà domenica. Andiamo ad ascoltare insieme a lei Mattia Agostini con Resta dove sei. Un grosso in bocca al lupo Mattia.

0: Gallipoli, Diego Zamboni, e con questa pizzica siamo arrivati alle 15:30. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e subito dopo un'altra mezz'ora di buona musica e mia compagnia, e poi le redini passeranno a Luca. A tra poco.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina, la voce di Lara Agostini con questa canzone ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 16. Luca ormai si sta aggirando nei nostri corridoi, di conseguenza a breve lascerò la plancia di comando direttamente a lui. 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. E vado a leggere il messaggino che introduce la prossima canzone. Buongiorno Antonella, penso di non sbagliare se dico che è la prima volta che la contatto. Ti prego, dammi del tuo assolutamente. Gradirei sentire la canzone Cucuru Cucu Paloma cantata dalle nostre valli. Grazie Angelo. Angelo, un abbraccio forte a te. Sì, infatti era la prima volta, è un piacere fare la tua conoscenza e ci ascoltiamo le nostre valli con Cucuru Cucu Paloma. Ciao Angelo.

7 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a leggere il messaggino che è arrivato al 345 48 45 663 e che introduce la prossima canzone. Buongiorno Radio Sorriso, sono nonno Tony di Bosco di Rubano, un saluto alla vicina di casa Manuela e Luciano e Fiorenzo. Sto facendo i sugoi, che vediamo quanti sanno che cosa sono. Potrebbe essere il lancio di alcuni messaggi che stanno in arrivo. Mi fate sentire la canzone Rosso? Grazie, buona serata. Buon lavoro a te, caro Tony, e noi ci ascoltiamo Omar Lambertini con Rosso, come da te richiesto.

0: Giudiva Group con Come un bambino mix, ma non sono più da sola. Buongiorno Luca.
1: Buon pomeriggio. Ho detto, ma cosa sta facendo? Cosa alzi, scusa? Non ho visto
0: ho
1: qui.
0: Un cursore.
1: Ah, ma perché lo vuoi far ascoltare?
0: No, c'è quell'altro da far ascoltare.
1: Questo
0: Luca.
1: No, secondo
0: ti
1: me.
0: Ti sei perso, c'è quell'altro messaggino.
1: Qual è?
0: Da far ascoltare.
1: Ah, quello della ricetta.
0: Devi ancora cominciare, però.
1: Esatto, non capivo questo movimento. Ho visto questa mano che è scivolata verso su e non capivo. Buon pomeriggio, Antonella, e buon pomeriggio a tutti voi, cari sorrisini. Tutto
0: sì,
1: bene?
0: Grazie, e tu?
1: Benissimo, benissimo. Pronto e carico per le prossime due orette.
0: No, mi raccomando. Perché...
1: carichissimo, tra l'altro.
0: Papam. Ottimo, ottimo. Allora, tu devi sapere che nonno Tony sta facendo i sughi.
1: Ok.
0: Sai cosa sono?
1: Ho sentito, effettivamente.
0: Ma prima lo sapevi?
1: No, vedi? Anche perché io assolutamente vino, mosto, queste cose qua.
0: Vedi?
1: No,
0: vedi.
1: Neanche vederle.
0: Allora, ha telefonato Nelly da Camponogara che ci ha dato la ricetta e anche c'è un messaggino da Rosella. Andiamo ad ascoltare subito il messaggino, cosa dici?
1: Benissimo, andiamo.
2: Ciao Antonella.
0: Ciao.
2: Allora, i sughi sono Rosella da Padova. Allora, i sughi sono fatti col mosto del vino, col mosto proprio con l'uva schiacciata, con lo zucchero e la farina, e diventa una bella crema buonissima. E da mangiare proprio adesso, perché è ora di uva adesso. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Rosella, e anche Nelly ha detto la stessa cosa: il mosto, la farina 00, si crea una polenta e poi quando si fa raffreddare si mangia.
1: Fantastico, fantastico. Beh, ve la lascio.
0: Hai imparato una cosa nuova.
1: Certo, non sapevo.
0: Vedi?
1: Questa non era conoscenza di questa
0: periodo,
1: ricetta.
0: È il periodo adesso.
1: Bene, allora non la assaggerò.
0: No, perché? Magari ti piace.
1: No, ma io sono astemio, figurati,
0: sì,
1: il
0: vabbè,
1: mosto.
0: Però,
1: potrei provare.
0: Una volta che cucina evapora la
1: potrebbe
0: parte
1: essere,
0: alcolica.
1: Potrebbe essere, ma chi lo sa. Ti farò sapere.
0: Mai chiudere le porte.
1: Esatto, teniamole sempre aperte.
0: Allora, sorrisini, io vi lascio in buone mani perché è super carico oggi il buon Luca.
1: Grazie.
0: Con me ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 17. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Spero di aver soddisfatto le vostre richieste musicali e soprattutto di essere stata all'altezza del buon signor Prospero, visto che andavo
1: oggi lo sostituiamo. Esatto.
0: E per quanto mi riguarda, adesso lanciamo subito la pubblicità, dopodiché Luca prende in mano tutte le redini del programma, va
1: esatto.
0: bene?
1: Esatto, grazie Anto.
0: A voi, buon pomeriggio ragazzi, ciao.
3: State ascoltando Oltre il Liscio. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, €459 fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così
6: La rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 16 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda dei 14 chilometri tra Ottigliano e Orvieto per un incidente. L'entrata consigliata verso Firenze e Orvieto, l'uscita consigliata provenendo da Roma e Orte. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Monselice. È tutto.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Ed eccoci in diretta su Radio Sorriso. Ringraziamo le edizioni AV Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Mariana Lanteri con Mare Dentro. Buon pomeriggio, sorrisini, ben ritrovati. Le 16:07 di questo martedì 15 di settembre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 18, naturalmente, come potete ben sentire, la voce di Luca. Come state, sorrisini? Come state trascorrendo questo martedì, questo bel martedì pomeriggio? Ecco, e noi saremo in diretta con Oltre il Liscio fino alle 16:30, poi fino alle 18 ci saranno I Colori della Musica, quindi siamo un po' così in una fase di cambiamento, però la musica delle grandi orchestre italiane c'è sempre a tenerci tanta compagnia. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qualcosa in merito alle telefonate inaspettate. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo o di un amico d'infanzia? Ecco, devo dire che al giorno d'oggi, con tutti i call center che chiamano, con tutti questi numeri che chiamano, diventa anche un po' difficile, sinceramente, no? Cosa ne dite voi, rispondere? Tante volte non si risponde e magari quella telefonata che non si risponde poteva essere effettivamente qualche amico, qualcuno, quindi io consiglio sempre di rispondere. Poi, se è un call center, si ringrazia e si mette giù. Magari se è una telefonata inaspettata, beh, sicuramente farà piacere. 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare. 0423-736680 o 736681, sia per l'argomento del giorno, ma anche naturalmente per le vostre richieste musicali. Infatti vado a salutare subito Marina, che mi scrive: ciao, vorrei dedicare Venere di Sonia Mori, a Deborah e Clara e Roberta, che sono in vacanza a Formentera. Beate loro, e naturalmente il brano è tutto per voi. Un grazie Marina, grazie di cuore davvero. E per quanto riguarda Deborah, Chiara e Roberta, Sonia Mori con Venere.

E abbiamo ascoltato Antonio Cottini con Balzerissimo, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare nonna Odetta che mi ha telefonato, lei è ancora in vacanza, è ancora in quel di Bibione, se la sta godendo proprio alla grande. E fai bene nonna Odetta, brava. E mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare, Violino Zigano con Mario Battaini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao nonna Odetta, un abbraccio.

Stefania Cento con Figli di Nessuno, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Ivana, eccola qui, Ivana da Vedelago, che è un po' preoccupata perché non ci sta sentendo bene oggi, non ci riceve. Porta pazienza Ivana, perché ci sono degli aggiornamenti, stanno facendo dei lavori i nostri tecnici e quindi c'è qualche problemino di collegamento per quanto riguarda l'FM, quindi la frequenza, la media frequenza. Però se avete il piacere, sorrisini, naturalmente ci potete ascoltare sul sito di Radio Sorriso e sull'applicazione. Vi ricordo sempre appunto che qualora l'FM avesse qualche problemino, noi ci siamo, ecco, ci siamo in applicazione, che vi ricordo che è del tutto gratuita e scaricabile sui vostri dispositivi, oppure ci potete appunto ascoltare anche sul nostro sito internet www.sorriso.it, scritto sempre con 3 R. Trovate proprio la finestrella con scritto ascolta, cliccate sopra e ci potete sentire senza nessun tipo di problema. Comunque ritorniamo operativi presto, non preoccupatevi. Andiamo adesso con una bella cumbia, Paola Fabiani, Buena Cumbia.

0: E abbiamo ascoltato Linda Bottega con Cara Felicità. E vado a salutare l'amica Liliana da Trieste che mi ha richiesto questo brano. Saluto anche tutti gli amici che mi stanno segnalando che non ci ricevete bene, soprattutto sulla frequenza 91 e 900. Portate pazienza, ma vi ricordo che ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.sorriso.it, oppure nella nostra applicazione, che è del tutto gratuita e molto molto facile da ascoltare. Ma tranquilli, non preoccupatevi che torneremo presto operativi anche sul segnale FM. Chiudiamo i colori chiudiamo Oltre il Liscio e ci risentiamo tra pochissimo con i colori della musica. A tra poco.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Sorriso.
8: Il momento di I colori della musica.

Eccoci, buon pomeriggio di nuovo, sorrisini e ben ritrovati, colori della musica, vi terrò compagnia fino alle ore 18 e ci siamo, ancora qui per ascoltare tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Saluto tutti gli amici che purtroppo stanno avendo qualche difficoltà nell'ascoltarci, ma ritorniamo operativi, non preoccupatevi. Poi mi scuso anche con Tina da Brescia, ho fatto un po' di confusione io per quanto riguarda il brano, carissima, hai perfettamente ragione tu, il brano c'è, ce l'abbiamo, ma purtroppo l'artista è andata in onda poco fa, quindi non la posso reinserire, ma il brano ce l'abbiamo assolutissimamente, sì, ti chiedo scusa ancora. Vado a salutare Fiorella di Villafranca di Verona che mi ha telefonato per un saluto e che ricambio di vero cuore, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e saluto anche Linda da Maniago che mi chiede il prossimo brano, un bel Sirtaki, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con Per un Capriccio. Ciao Linda, un abbraccio forte e il brano è tutto per te.

Non era facile fermarsi qua. La vita è un fiume in piena, scorre va, ma prima o poi arriva e sfocia in mare.

E abbiamo ascoltato Pietro Galassi con Tu, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Milena da Noventa di Piave che mi scrive: ciao carissimo, mio papà Luigi di 95 anni era in pensiero perché non riusciva a prendere Radio Sorriso, ma dopo il panino con la Nutella siete ritornati per fortuna. Bene, ci fa piacere, ecco, spero che un po' alla volta vengano ripristinati tutti i segnali in modo tale che possiate riascoltarci come sempre. Ecco, non ce ne siamo andati, ci siamo, c'è solamente qualche aggiornamento tecnico, ecco, quindi dovete pazientare. Un saluto Milena e un abbraccione forte anche a papà Luigi, e siamo felici, insomma, di potergli tenere compagnia in questo bel pomeriggio qui su Radio Sorriso. Andiamo avanti adesso con un bel tango, Buenos Aires, Robertino, e vado a salutare l'amica, eccola qui, che si è raccomandata di salutare il signor Claudio, Vilma da Marostica. Un abbraccio Vilma, è stato un piacere sentirti, e per te questo bel tango, Buenos Aires, Robertino.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 17:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Auto elettriche, al via la raccolta di adesioni al contributo del Ministero dell'Industria e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato. Previsto un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. La Lombardia e il Lazio sono le regioni italiane con il maggior numero di possessori di auto elettriche. A seguire Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e ancora Piemonte, Friuli Venezia Giulia. In mattinata sarebbe stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, 26enne, dispersa da sabato dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava insieme al marito Sean Micheli e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Simone Venturini. Il marito della donna è deceduto in seguito all'incidente. Il ritrovamento di lei è avvenuto nella zona di Campalto. È prossimo l'accredito della social card dedicata a te 2026, bonus una tantum dal valore di 500 euro destinato all'acquisto di beni di prima necessità. In attesa dell'erogazione dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è arrivata la definizione della platea dei beneficiari suddivisi per città. In previsione si tratta di residenti a Padova, Sassari, Venezia e Verona e ancora Bari, Firenze e Bologna tra gli altri. È tutto.
10: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sorriso.
9: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: La voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con Mojito. Ringraziamo le edizioni Sa Project per il brano del mese. E Sorrisini, vi voglio ricordare un appuntamento da non perdere per questo venerdì 18 settembre, perché a Belluno c'è una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo, quindi. Per prenotare il proprio posto gratuito basta telefonare al nostro centralino allo 0423 7367. Quindi mi raccomando, non perdete questa bella occasione. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17:30 o alle ore 21. Quindi tutti a vedere il Circo Magico di Taylor Martini con Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Gabri di Vallà, che mi ha telefonato allo 0423 7366 80 e mi richiede il prossimo brano, una bella Begin, Marco Zeta con È Primavera. Ciao Gabri, un abbraccio, e il brano è tutto per te.

Mary Maffeis con l'autostop, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. 345 48 45 663 per la messaggistica, sms, whatsapp o telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Vado a salutare la carissima Luisa dagli States che mi scrive buongiorno Radio Sorriso, sono Luisa dagli Stati Uniti, sempre in assoluto ascolto di Radio Sorriso. Se è possibile salutare mia sorella Rosanna, che è sempre anche lei in ascolto di Radio Sorriso e sta arrivando, è in viaggio e ci sta venendo a trovare qui a Filadelfia. Vogliamo fargli tanti auguri di buon viaggio, grazie di cuore, e visto che ci siamo mettiamoci anche una canzone, scegli tu, ne sarà molto grata e sicuramente in ascolto. Un abbraccio a tutto lo staff di Radio Sorriso, grazie mille Luisa, un buon viaggio alla sorella Rosanna e non poteva mancare un Si Viaggiare interpretato dai Caramel. Ciao!

Rita del Mare con Aisha, questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con le vostre richieste musicali, i vostri messaggini. Vado a salutare Caterina da Montebelluna che vuole dedicare a sorpresa all'amica Wanda il prossimo brano, un bel tango, Te Chiero, e noi ce lo ascoltiamo interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli. Un abbraccio Caterina da Montebelluna e un abbraccio anche alla tua amica Wanda, e il brano naturalmente è tutto per voi. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con I Colori della Musica.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: San Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionato.
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Sorriso!
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
15: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina. Il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Batticuore, Roberto Polisano, naturalmente sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Ben ritrovati sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto in questi minuti e sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia ancora per qualche minuto la voce di Luca. E siamo ancora sul settimo tramonto, ecco, sul settimo tramonto. Vado a salutare, scusate, no, sul settimo tramonto. Sui colori della musica, sto facendo un po' di confusione con tutti i nostri programmi. Ecco, scusate, perdonatemi. Vado a salutare, buongiorno, buongiorno Rita, Rita da Padova, ciao cara, che piacere leggerti. E la nostra Rita ci chiede il prossimo brano, il nostro carissimo Diego Zamboni con Io non mi arrenderò, questa bella cumbia che parte subito per la nostra amica Rita da Padova.

E abbiamo ascoltato Maschio, Linda Viscaro, questa bella dance sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Linda Viscaro insieme a Matteo saranno presenti domenica 4 ottobre al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker ovviamente di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica e buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e per l'appunto Linda Viscaro e Matteo, ma tanti tanti altri ospiti. Restate sintonizzati Sorrisini per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it, e vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti assieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio, ma vi ricordo sempre che al di fuori degli orari dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai numeri della consueti della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi alla lista dei graditissimi ospiti. Quindi vi aspettiamo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Adesso una bella mazzurca, Massimo Andreotti con Balla Bimba.

0: E abbiamo ascoltato Gianni Dego con Madonnina del Mare. Vado a salutare Tony da Ariano Poresine. Un abbraccio carissimo, un piacere avere ricevuto la tua telefonata e sono felice di aver accontentato la tua richiesta. Saluto anche Rosa da Tolmezzo. Ciao carissima, mi scrive dolcissimo Luca. Ti voglio un gran bene. Bacioni, bacioni, Rosa da Tolmezzo. Un bacione, Rosa, e salutami anche la mia amata Tumiec. Ciao cara, a presto e una buona serata. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Chiudiamo i colori della musica, ma è arrivato anche il buon Patrick. Ciao Patrick, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera Luca, ciao amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi, grazie di questa ospitalità Luca.
0: Ci mancherebbe altro, adesso guarda, hai la plancia di comando carissimo e ti lascio in compagnia dei nostri Sorrisini, ma in compagnia anche della bella musica delle grandi orchestre italiane. Sorrisini, per quelli che mi riguarda, ci risentiamo sabato prossimo. Il weekend non ci sarò, ma naturalmente ci saranno i miei colleghi, i miei validi e bravi colleghi. Ci risentiamo, buona serata e naturalmente restate sintonizzati perché c'è Patrick che vi terrà compagnia fino alle ore 20, giusto?
1: Esatto, in cocktail di sera.
0: Ah, è un bel cocktail, bravo, bel bravo. Cocktail. Tu alcolico, io no.
1: No, va bene anche per me così.
0: Analcolico?
1: Analcolico.
0: Ah, sì? Pensate, andiamo d'accordo. Esatto, ma sei astemio?
1: No, è che, sai, ogni tanto mi
0: ogni considero... quello analcolico, vabbè, esatto. No, perché non mi sembrava, non mi ricordavo. No, perché quello... Io ho il primato di essere astemio.
1: Ah, sei, insomma, ligio alle
0: tue regole. No, mi fa male, quindi... Sì, assolutamente. Ciao Sorrisini, ci risentiamo presto.
2: Avete ascoltato i colori della musica.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Sono le 18 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento: il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. In Sicilia, ora, dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Sorriso.
24: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
25: Radio Sorriso, ovvio.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È il momento di cocktail di sera.
4: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese con l'ultimo clown. Abbiamo ascoltato l'amico Gianni Drudi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo martedì 15 settembre. Sono le 18:10 in questo preciso istante e il vostro Patrick vi dà ufficialmente la buonasera. Buonasera amici di Radio Sorriso, io aspetto come sempre le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423736680 o 736681, così magari facciamo anche due chiacchiere insieme. Allora, pronti? Partiamo subito in musica in attesa delle vostre belle richieste. Arriva Patrizio Lucidi con la Ciociara.

ci siamo ascoltati anche la voce di Manuel Martini con questo grande successo di Renato Zero a tempo di Kizomba. Era magari un grande, grande successo. E adesso andiamo a salutare subito gli amici che hanno telefonato. In primis l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio e un bacio. Tu sei sempre la prima a telefonare in questo cocktail di sera. Sei la pronta con il telefono in mano perché hai paura di perdere la linea. Comunque grazie veramente di cuore perché sei sempre affezionata a Radio Sorriso e a tutti noi. Tu mi hai richiesto una bella canzone dal titolo Io ti penso di Marianna Lanteri. E poi accontenteremo l'amica Barbara di Verona. Ciao, dice Patrick, sono Barbara di Verona. Mi puoi dedicare per me e mio marito Davide un brano di Castellina Pasi? E allora, carissima Barbara, per te ho selezionato Lupin, un grande valzer musette, un grande successo appunto di Castellina Pasi. Però intanto accontentiamo l'amica Nadia con Io ti penso, Marianna Lanteri, per voi su Radio Sorriso con il vostro Patrick in questo cocktail di sera di martedì 15 settembre.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati una bella canzone per l'amica Barbara. Ciao Barbara, un abbraccio grande. Salutiamo anche gli amici di Verona, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso ragazzi andiamo ad ascoltare una bella canzone con Renzo e Luana, però prima voglio salutare l'amica Norma Di Noale. Norma Di Noale ovviamente saluta tutti gli amici all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie Norma per le tue belle parole, grazie sempre per la tua bella simpatia che e tanto calore che mi trasmetti quando mi telefoni. Un abbraccio grande, cara Norma. E dicevo, andiamo ad ascoltare Renzo e Luana con Gian Ballà. Pronti che si parte?

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Olis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a
7: Sorriso.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E andiamo a ringraziare anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Elena Cammarrone. Questo sei tutto, questa grinta, la grande grinta di Elena su Radio Sorriso per voi, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick in questo martedì 15 settembre. Andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato per un salutino veloce. Ciao Flora, mi raccomando, sempre forza e sempre avanti. Un abbraccio grande anche a te. Poi saluto l'amica Sonia di Conegliano. Ciao Sonia, un abbraccio anche a te. E poi salutiamo anche l'amica Gianna di Mestre. Ciao Gianna, un abbraccio grandissimo. E adesso ragazzi vi porto ad ascoltare delle belle canzoni con Ketty e l'Orchestra Piva, dal titolo Fisa Romantica, Desiderio di Te e Bugiardo Amore. A Tempo di Cumbia ce le ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

fabbrica, pensate un po', Marzia si dedica anche all'orto. Ha piantato circa una settantina di piante tra radicchio e finocchi, insomma, ti sei data proprio da fare. Brava Marzia, e mi hai sfidato perché hai detto: fammi sentire una bella canzone, quella che vuoi tu, basta che sia bella. Allora, visto che sei nei campi, in mezzo al verde, io ti dedico questa bella canzone interpretata dai Caramel con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. E poi accontenteremo l'amica Sonia di Conegliano con Rossella Ferrari e Casanova alle 7. Per te, Marzia!

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 19:00.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid, che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la Premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Del calcio, si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia. Fare i puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa, che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: È permesso?
17: Prego!
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: E gliel'ho consigliato io!
17: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
19: Pure!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone Italy di Titti Bianchi per l'amico Manuel di Vicenza che ce l'ha richiesta. Ciao Manuel, un abbraccio anche a te, grazie per aver telefonato allo 0423736680, la linea diretta con me nello studio di Radio Sorriso. Vi ricordo anche il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggini che sono arrivati, e sono arrivati anche da Desi e Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, tra poco vi accontento, però prima devo parlare del viaggio che andremo a fare il 27, 28, 29 novembre ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota è di 459 euro per persona e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Ve li elenco: Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Due notti in hotel Perla Resort con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e poi due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa, tra cui vi svegliamo Manuela Recchia. La mitica tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, poi ci sarà con noi l'accompagnatore agenzia e inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate pure allo 0423 7367, il nostro centralino in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo vivamente l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo ballando in Slovenia 27, 28, 29 novembre del 2026. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate a questo grande appuntamento per visitare Nova Gorica, Lubiana e il lago di Bled. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare appunto Desi e Alessandro di Mira, che mi hanno richiesto una bella canzone dal titolo Terra Lontana. Salutano tutti noi di Radio Sorriso e ci dicono che siamo meravigliosi. Grazie a voi ragazzi. Terra Lontana, eccola qua, arriva subito per voi amici di Mira.

Questo era il Bacia Tango con Luigi Guerra e la sua fisarmonica su Radio Sorriso in questo martedì 15 di settembre. Sono le 19 e 21 minuti in questo istante, un'altra mezz'oretta insieme per le vostre belle dediche richieste. Però intanto vi ricordo un grande appuntamento, che è quello del Circo Magico. Vi invita ad uno spettacolo imperdibile venerdì 18 settembre a Belluno, è la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo e prenotate il vostro posto gratuito, ripeto gratuito, chiamando il nostro centralino allo 04 23 7367. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa, Belluno. I biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle 17:30 o lo spettacolo delle ore 21, quindi potete anche scegliere la fascia oraria che vi va meglio per godere di questo bellissimo spettacolo che Radio Sorriso vi offre, ma vi offre anche il Circo Magico di Tyler Martini, che andiamo a ringraziare. Ricordo 04 23 7367, prenotate il vostro posto gratuito e mi raccomando, con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Questo è un altro bel appuntamento che vi ho ricordato, e adesso ragazzi io vi faccio ascoltare questo bel Fox con Nicola Congiu dal titolo I ragazzi del Fox, e poi per l'amica Giovanna di Massanzago andiamo ad ascoltare I ragazzi della terza età con l'orchestra Bagutti. I ragazzi del Fox e poi I ragazzi della terza età, sempre ragazzi sono, intanto pronti che si parte così.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao ragazzi!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso! A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu in nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contatta allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E andiamo a ringraziare anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese con la voce di Francesca Mazzucato. Rumore, questo grande successo del 2026. Ma subito andiamo a salutare l'amica Fernanda di Sant'Anna Morosina, a cui mando un bacio. Ciao Fernanda, grazie per la bella telefonata. E tu mi hai richiesto una bella canzone di Pietro Galassi e Aurora Codazzi dal titolo Scusami. Ma poi andiamo ad accontentare anche l'amica Lara di Trieste, che dice: buona serata, sono Lara di Trieste, vorrei sentire il brano Cari Nonni, dedicarlo alla mia vicina di casa che oggi festeggiava il compleanno e purtroppo non sono venuti i suoi parenti a trovarla, e si chiama Elisabetta. Però Elisabetta, ti facciamo noi compagnia con Radio Sorriso, ma la compagnia te la fa anche Lara, con sicuramente tanto affetto, e ti dedica la canzone Cari Nonni, che arriverà subito dopo di Scusami. Però amici, Fernanda di Sant'Anna Morosina, arriva Scusami, tutta per te, mi raccomando, ascoltala bene e magari ballala se puoi.

È a tempo di valzer, Enzo e Terry, cari nonni, per l'amica Lara di Trieste che la dedica all'amica, alla signora, scusate, alla sua vicina di casa, che oggi ha compiuto gli anni. Tanti tanti cari auguri anche da parte nostra, Elisabetta, e mi raccomando, passa un buon compleanno in compagnia di Lara e dei tuoi vicini di casa. E adesso, ragazzi, andiamo a salutare l'amica Caterina di Gonars, che ci manda una buona serata, anche l'amico Andrea di Vicenza, e poi arriva un tantissimi auguri di buon compleanno ad Elisabetta da Marzia di Fiume Veneto. Auguri Elisabetta, anche da parte nostra un abbraccio, ma soprattutto da parte di Marzia e di tutta la family un abbraccio grande. Poi accontentiamo una bella richiesta che ci è arrivata dall'amico Germano di Cerea. Dice: ciao, sono Germano da Cerea, vorrei dedicare a mia moglie Letizia la canzone di Yolanda Moro, Se mi innamoro. E allora ti accontentiamo subito, prima dei saluti finali arriva questa bella canzone di Yolanda Moro, Tempo di Begin, Se mi innamoro.

La voce di Yolanda Moro, Se mi innamoro, questa bellissima begin. E come dicevo prima, siamo giunti ai saluti finali. Però prima di concludere queste due ore insieme, volevo ricordarvi ultimamente, in ultima di questo programma, diciamo, domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli tutti. Il menù è di 42 euro a persona, tutto compreso. Per i dettagli di questo bellissimo, di questa bellissima giornata di domenica 4 ottobre, potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367 in orario d'ufficio. E mi raccomando, domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo e ballo degli ascoltatori al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Detto questo, saluto anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona serata. Grazie Sandra, grazie anche a te. E poi saluto ovviamente l'amica Rita di San Daniele del Friuli, le figlie Antonella ed Emanuela. Un abbraccio grande, grazie per la bella telefonata. Un saluto anche a Solidea e Dina di Rodeano Alto. E io vi ringrazio veramente per i bei messaggi, per le belle telefonate che ho ricevuto questa sera. Vi do appuntamento qui a Radio Sorriso sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane, per quanto mi riguarda venerdì, sempre dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera. Vi saluto e vi ringrazio con una bella canzone di Omar Codazzi. Arriva Angelo Mio. Ciao a tutti, buona serata dal vostro Patrick. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 20:02.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
11: Fino a domani sera sostanziale stabilità sull'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, con ancora temperature domani prossime ai 30 gradi, ancora una giornata estiva. Cambiamenti invece a fine giornata di mercoledì e in vista poi di giovedì per l'irruzione di aria più fresca dalle isole britanniche, con i primi temporali domani sera in formazione al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est. Poi nel corso di giovedì tutto il nord vedrà instabilità con piogge, qualche temporale di forte intensità e un calo delle temperature per in rotazione di Bora e Grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo. Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 euro al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1.
8: Sorriso!
14: Momento di Zona Cinema.

Matteo Tarantino con Fuoco nella notte, una di quelle canzoni che ci fa sempre sempre ballare. Buonasera a tutti quanti, pronti per questo viaggio nel mondo del cinema con me Elisa. Un film questa settimana, un film che a me piace sempre riguardare ed è uno di quei film pluripremiati, molto belli, molto intensi, che arrivano dritto all'anima. Uscito nel 2013, diretto da Stephen Frears, ed è una pellicola che racconta una storia vera, in realtà affronta diversi temi come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca anche di se stessi, della verità. Al centro della vicenda c'è questa donna che si chiama Philomena Lee, che è questa donna irlandese che per 50 anni custodisce un segreto dolorosissimo. Da giovane è stata costretta a separarsi dal figlio che ha avuto fuori dal matrimonio, si è sentita in peccato per tutta quanta la vita, decide però di cercarlo e quindi inizia questo viaggio che la porterà addirittura fuori dall'Irlanda. Una storia di insofferenza, una storia anche di ingiustizia, una storia particolare ed è tratto tutto da una vicenda reale. Fra pochissimo raccontiamo la trama. Se l'avete visto questo film, volete dirmi che ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatelo pure al 345 48 45 663.

Walter Losi con Maria Soledad. Stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film del 2013 diretto da Stephen Frears, pellicola che racconta una storia vera che affronta questi temi importanti come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca della realtà, della verità. Filomena è la protagonista, da ragazzina rimane incinta fuori dal matrimonio, quindi viene mandata in un convento e partorisce un figliolo, si chiama Anthony. Questo bambino successivamente viene dato in adozione ad una famiglia americana, lei non ne sa niente, non può scegliere per il suo futuro. E quindi questo è quello che fa scattare anche un po' il senso di colpa, viene fatta sentire in colpa per essere rimasta madre al di fuori del matrimonio. Questo bambino, o meglio, passano 50 anni e Filomena racconta la sua storia alla figlia. Questa vicenda arriva a un giornalista, un ex giornalista, Martin Sixsmith, che decide di aiutarla a ritrovare il proprio figlio, il proprio Anthony, e quindi i due iniziano anche con qualche disguido qui e lì a questo viaggio tra l'Irlanda e gli Stati Uniti, raccolgono documenti e testimonianze per ricostruire proprio la vita del figlio di Filomena, per cercare questo figlio. Ce la faranno? Non ce la faranno? Fra poco proseguiamo il racconto.

I girasoli con Perdi Alpini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film. Abbiamo detto che Filomena 50 anni dopo cerca il proprio figlio. La ricerca conduce Filomena e Martin a scoprire che in realtà Anthony, dopo essere stato adottato, ha assunto un altro nome, Michael. Ha vissuto negli Stati Uniti, è diventato anche un uomo di grandissimo successo, però ha mantenuto sempre un legame con le proprie origini. Aveva cercato anche la madre, aveva cercato Filomena ma senza ottenere successo. Filomena scopre poi una verità dolorosa: il figlio è morto di AIDS alcuni anni prima, e quindi, nonostante il dolore, lei decide di conoscere meglio la vita di questo ragazzo che non ha mai potuto vivere, di affrontare le responsabilità anche delle persone che le avevano impedito di ritrovare questo figlio e al figlio di ritrovare la propria madre, perché il figlio si era rivolto a qualcuno, era arrivato a capo, ma gli è stato risposto chiaramente che non poteva andare delle informazioni. È un film che si conclude con un sentimento importante, che è quello del perdono e la dignità. Filomena, che soffre, sceglie però di non consumare la rabbia. Nonostante tutte le sofferenze subite, lei decide di perdonare. E la storia diventa così una riflessione proprio sulla capacità di una madre di amare in maniera incondizionata, di perdonare anche dopo una grave perdita. Quindi un significato importante, una storia davvero toccante. Andremo a scoprire i retroscena, dietro le quinte di questo lungometraggio nel corso della nostra settimana, e quindi io vi chiedo chiaramente di rimanere sintonizzati sia nella puntata di giovedì sia nella puntata di sabato per scoprire tutti quelli che sono i dettagli di questo film che io vi suggerisco di vedere. Ripeto, è uno di quei film che io guardo sempre molto caramente, proprio per le tematiche, per la storia. È un film drammatico, però molto bello, drammatico anche perché è tratto da una storia vera. Ci salutiamo con Mary Rinaldi, un Dudu Boogie, così, veloci, ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo.
7: Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche aderenti.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorry.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sara Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e un minuto.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,90 euro.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 23 e 2 minuti.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.it.

0: il sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sorriso!
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:02.
2: Bentrovati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che il presidente americano Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza. Solo due giudici conservatori hanno espresso parere contrario. Perego di Cremago è il candidato di Forza Italia. La Lega presenterà il suo per Milano a Pontida. Lo dice il ministro dei trasporti Matteo Salvini, spiegando: rispetto le idee degli altri, ma io vedrei molto bene un sindaco milanese. Ecco invece cosa ha detto Matteo Perego in tema di sicurezza e di militari in strada.
3: Più militari nelle nostre strade per la sicurezza dei cittadini, ma con equipaggiamento, norme, addestramento e risorse economiche adeguate, in particolare con la previdenza dedicata per tutto il personale.
2: Combattimenti clandestini tra cani, scoperta una rete tra Sicilia e Campania. Ci sono 6 persone indagate. Sono stati salvati 13 animali. Dopo le scommesse, le immagini degli scontri venivano pubblicate sui social. L'operazione è stata condotta a Gela, nel Nesseno. Le indagini sono estese fino alla Campania. È tutto, a più tardi.
4: Il tuo giardino
5: chiedibile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 2:00.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La Procura della Repubblica di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio industriale figura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella, con la Premier Giorgia Meloni e tante persone comuni, a Roma, dove si sono svolti i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso all'età di 78 anni dopo una lunga battaglia per contrastare il cancro da cui era stata colpita. La cerimonia, risultata molto partecipata, si è svolta in Campidoglio. Dall'estero, la circolazione ferroviaria in gran parte dei Paesi Bassi si è bloccata a causa di probabili atti di sabotaggio coordinati, compiuti fissando dei tubi ai binari in diverse località del paese. Sono stati trovati materiali deliberatamente posizionati sui binari in diversi punti, ha affermato in un comunicato il gestore della rete ferroviaria ProRail. La serie televisiva Widow's Bay ha dominato la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2026. La commedia horror di Apple TV Plus ha conquistato 14 premi su un totale di 19 candidature ricevute. È tutto.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!